La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglà.

Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin en turn, botscu da sturn. Lo ils ameis dils pi bels deis, co cesa e sull'om, con tradizion e nom. Ia vin e turn e vin e ma du mont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?

negin sa. De domenica peder. La veta es chinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera batte la Svezia è stata nel mezzfinale del campionato mondiale da hockey singlatch. Le sottoscriptions per mantenere la patinera mustei in rimnades e Laura Erozza si sulle gli felentir grigion a quere dati in ulterior dite cialires. Miel Sis, meu nome Urs Müller, Piengi. Il campionato mondiale da hockey singlatch da la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titolo. In il quartfinale hanno i svizzeri battuto la Svezia con 3-1 ed uscì a contengi il mezzfinale. In quel fronte l'equipe del trainer Jan Cadieu de Mountsventer mesdì sin la Norvegia.
3: Finalmein, la Svizzera guadagna per la prima gara per 3 giorni in duel con la Svezia ad un campionato mondiale da hockey ed ai osmopli in passa il final. Ma è stato in dir combat col Svedes, de pions in avversari de sgarjur, in combat con bia emozions ca dovrau gnarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Gia e la sia tavla minuta setten il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in disavantaggio coi turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz vegn il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz setten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisiun. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli venida reaga. Cula Norvegia speciosa el miezfinal l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
2: In l'altro mezzfinale front il Canada de Buenos Aires in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale Mustè ha già rimnato le 150 sottoscrizioni necessarie su entrare in quale scrive la FMR. L'emna prossima doveva l'iniziativa venire surdata all'amministrazione comunale. L'enciata del mais al Parlamento de Mustè refusa un credit de 1,1 milioni di francs per sanare il ghiaccio artificiale. Denor quella decisione dati l'altro invierne di un ghiaccio artificiale pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel en ciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza se consigliere del Chantuns Daniel Josic. La partita na nominesce al Beach per le elezioni dell'Alteron. Dalla radunanza da delegazza e da Cienenov Vus contro Josic 94 an Vujà per el. Con quai ha l'uscenumnada alla sanestra gurdigna il Movimento Liberale in tai per la PS. Daniel Josic dice sventa la decisione in vers SRF.
4: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
2: Aktuell meine Sepianga Wert, se Josic kandidesce l'Autron, per esempio, sco independent. La PS Turic venia nominare in nova candidatura. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunziato stare a disposizione, se la partita già vicia quai. La rumide dell'anterior deposit de munizion a Mitholz in la part Zura Bernaisa dura probabilmente redund 2 ans pli dic che planisa. La regione sa in complesse procedure d'approvazione del plan. Il Departamento federale di difensione VBS quinta de nov da terminare il gran progetto l'an 2047. Il quinto con costo redond 2,6 miliardi francs. La popolazione sta abbandonare il vicino fin dal 2032. Anche d'in sa ciati ampliere 100 tonne materiale esplosiv in l'anterior deposit. A Ginevra na due in demonstrazioni contro l'inscontro Supreme G7 met cercladur bicinirs comandades, quai ha deciso il Parlamento cantonal genevrin. La Partita Liberal-Democratica voleva nominare ma inscomandar tutte le demonstrazioni contro l'inscontro per motivi di sicurezza. Las autoritats genevrinas han lubi ina demonstrazion per als 14 cercle dur. Ils organisaturs quenten cun dapliche 50 milli demonstrantes e demonstrants. La regenza gia annunzia che quai sai la soletta demonstrazion lubi den quest conex. L'inscunter suprem dal set grand stadis industriali ed Évian-les-Bains en Francia da Tierstal, confin Svizzer. Ed anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a Fins venter la seconda ronda. La Tessinaisa ha pers contro Daria Kasatkina dall'Australia in 2 sets con 5-7 e 6-7. A Parigi Bandecchi per la prima già insomma contengì il tableau principale di un tournier de Grand Slam. Si è qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e nel numero in del mondo Arina Sabalenka e la difensura del titolo Coco Gauff.
1: La meteo.
2: Ho stati blair sull'eglia e l'entir grigiun. Il è in avanti, fitch, ciao. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è l'entir di da quintar con impediments da traffic quai per via di un'occurrenza da sport.
0: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Unic e simpatic.
6: Al gende di buon'ora del 29 de mai, la dina scena al microfono. Buon di e per qua ci dire ersaira. Intorno alle 11. Usce bel. Feina ozza buon'ora di scena avanti. Con la imna inufficiale da questa VM da hockey patent Oxner. Ci pisera per la pellalina sul e da sperla glaccia.

0: Adüna der Ciabella, Lernis Morisette, qua pro RTR Stadlas, sesi mezza. Urs Müller, das brauchen wir Novitäts.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3-0 e riuscì a essere qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale di hockey singlaccio. In quel fronte era da Mounts ventemesdì in la Norvegia e nel secondo mezzfinale fronte il Canada in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale mostè a già rimnale 150 sottoscrizioni necessarie, quae scrive la FMR. L'emna prossima doveva quella venir surdata la Vishnanka. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel da vart la venir dalla pattinera. E la PS Turicia retraccia la fidanza se consigliere dal Chantuns, Daniel Josic, sia partita una nomination al Beach per la selezione dell'Autron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si anche Verce e Josic candidesce tutti in Nasco indipendente.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ihr habt später in die Kumbler sur Leiper total grisjun, pur wenn es da wammes die ist, da verquint, con impernüvel de cumulus, josch je reste in avant fitch tschot. La temperatura maximale, quella is oz pro 22 grad in inge di notte, fin 28 grad daia in sur selva, i 29 grad qua in la region de Queira.
2: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella è oggi tutta di da far quint con impedimenti di traffic qua per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viadi. Ed in gioccia Fadrina Hoffmann vezza parallela stanter il qua. Buon, forza qua Irina, e la qua, e quish qua. Tutti in ciccio polvere. In ciò caso qua, do divet in buon 10 minuti qua pro no, belle ciò con noi in bondi.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTL Impuls.
1: Quist evna culs in pisamaints da l'autura de scuol Fedrina Hoffmann.
2: Per mai dira d'una clair ils melders chans fun mas dülz. Fin din quart na nio d'una chans sainza pel peris. Ossa vaina per la prima a un chanin cun uscedita Ahnentafel. Un chan usce nöbel, ces is per davanz annom von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è til ves veramans declamar cun signor. En eleven er mai aver un labrador. Quas malien tot quas i chatens il font. C'è stress per ir spas, naia d'una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics. Quista razza is programada da cerciar Pavel. In più non hanno apparo un sentiment da sadola mind, un sbal genetic. In fondo si può parlare al labi ed è la 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fic bondrius. Giusto c'è nulls, hanno una fase orale in cui tot va in tutto in bocca. Che non è sbestifus, ma è privlus. E mentre che non è osso un labrador, e sono diventato un fan. L'unico che va mai terribile sulla nerva vide questo cianin, Est c'è il chat a mince cac e mince fazzol de nas dovras in via. Da til giusar da magliar tot qua ci va in davanti nas, is propi ne sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuccia polvere, il chat era ciasa mince micla. Usce net, non dire nas fondamo mai.
0: Impulse.

0: El vende di buon'ora in compagnia de RTR in bundi giavuja o se traides delles set. Ha i el couvert col zettel, zweis giurevisse, sind dann rivales, elezionsgrigiones, quelle stan davant porta. Ma co stai allora insomma quella voglia de dire all'urna als 14 de juni in grigion?
1: Ma, che ne dici? Buon'a men si fece, co, buon'a men not.
0: Ma klar, qua ist bei una delles Wurst, no wenn du man da naturalmente schon mal ablehrs Otters. Kocha Grigiuna, i Grigiunas preparen zu les Elektions. Quant interessats, ci sun e ci da nos Politikers, ci da ossa i la fase de combat elektoral in Öl. Scoprosum, copronum.

0: RTL Centela du Monda da Lemna.
1: Hai lünchna vai pülura savaina, Cici setza als prossim sonzi la Regenza Grischun e Cici rappresenta las regiuns entel Cusel Grand. Als 14 de jun vegna eleti al combat per las vurs es pü co lanciaco as poi crescion dir placazzi flyers dappertut. Ma quant ferm as interessa lura la jot per las elezions cantonales RTR es stat sün via.
2: Vulti fa politica, tiel schneca scola va. Vulti fa politica.
3: Io perseguitei un paio, non sono un grande politico, ma io perseguitei le medie, se ero un paio. Mi fa, da bondo ciò ci passa.
4: Ficci interessi me. Perché il cile sa vecchio, ci è anche la reggenza grigiunga. A c'è ci che il sfon?
5: L'interesse è per me di una grande, che ci va per le elezioni e per Vujer.
6: Le elezioni interessano a me in generale con le persone. E va guardando votazioni da cose, però le elezioni e persone facciano in generale più grande.
7: Ma, c'è di lì, buona mente ci fece, che buona mente.
8: Io credo che è in bien combattimento elettorale riesce a applicare i candidati al buon enorme emozioni a forza. Si dire che non è da con quei 15 vese, con la reclama tot 15 vese.
3: In Congual con la Germania fic modera.
9: Ho l'impressione che sia relativamente quiet, invece proprio fic intensiv. In Sveglio diversi placati a tutti, e sono anche due degne a due informazioni da qui.
5: Placati, ci sono là o no, quando non fai un grande effetto, se non c'è una voce alla fine.
7: Sì, è una massa placati. Buona mia mia piazza, se mince altre plante, se mince altre pecce, se mince altre cazzola, è un placato. Se che mai disturba questo buco?
3: Se per noi valmi stai resi magari bler placaz quest'anno, con qualche un'altra ronza mi pare ci desse grande attività.
5: Ma vai, questa l'es fa un pe con l'urcegelo? Questa

0: No. Si gira jetzt mondo di nel gie.
1: Io vai schon votar.
2: Mi sono show de ligere perché ci legna è che il legna della nostra obbligazione se de scopurgais a si etter l'otro in spoglio un po' in palaro se commettere candidati in stato piuttosto corto.

0: Il sim del prim titel in Listorgia continuescia. La Svizzera guadagna contro la Svezia stata nel mezzo finale del campionato mondiale da hockey singlatch. Le sottoscriptions per mantenere la patinere mustea in Rimnades e Laura erot stat in ulteriore di d'estate con Blair Soleil, a Quera dati 29 gradi e da Samorezzen 22 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Al campionato mondiale da hockey singlatch tasce la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titel. En il quartfinale hanno i svizzeri sbatti la Svezia con 3-1 ed uscì a contengi il mezzfinale. In quel fronte l'equipe dal trenador Jan Kadieu da Mount Ventermesi sin la Norvegia.
1: Finalmein, la Svizzera guadagna per la prima gara per 3 giorni in duel con la Svezia ad un campionato mondiale da hockey ed ai ors mopli in pass navendo il final. Ma è stato in dir combat col Svedes, da pions in adversari da sgarjur, in combat con bia emozions che dovrà ognarva fin la fin. Ed enciet ai tot autre che optimal pil Svizzers. Già la sia tavla minuta setten il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in disavantaggio quei turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz setten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisione. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli veni da reaga. Cu la Norvegia speciosa el miez final l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quel duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
0: In lauter Mezzfinalfront il Kanada de Maunas Aires in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale mustea già Rimnales 150 sottoscriptions necessarie sventri in Emna, quai scriva la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdada all'amministrazione comunale. L'entrata da Maccia al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni di francs per sanare il glaccio artificiale. Tenor quella decisione dati l'altra invierna gina patinera pli. Il Comitè d'Iniziativa vuol lasciar decidere il pievel en ciausa. La PS Turiccia ritraccia la fidanza se scusselier dal centun Daniel Josic. La partita na nominesce il Beach per le selezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegati sei da 109 vus contro Josic, 94 an vus per el. Con quai ha l'usce nominata alla sinistra guadagna il combat intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dit sventer la decisione vers SRF.
2: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
0: Aktuell manesi Pianga Verce, Josic, kandidesce l'Autron Tutina, per esempio sco Independent. La PS Turic viene a nominare in nova candidata o in nov candidat. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stettia a disposizione. La rumide dell'anterior deposito di munizioni a Mitolz in la parzura Bernaisa dura probabilmente redunt 2 giorni pli dic che planisà. La regione sa in procedure d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale di defensione VBS Quinte de Nov da terminare il gran progetto l'an 2047. La sanazione doa costare d'unt 2,6 miliardi francs. Anche din sta chatten pliras 100 tonne materiale explosiv in l'anterior deposit. A Ginevra ne doa eng demonstrazions contra l'inscunter Suprem G7 metz Zerkledur bitchen irsch commandades, quai ha decis il Parlament cantonal Ginevrin. La Partida Liberal-Democratica voleva nomnada main scomandar tuttas demonstrazions contra l'inscunter, quai per motivs de sicurezza. Las autoritats Ginevrines han lubine demonstrazioni als 14 Zerkledur, Ils organisatoris quinten cun dapli che 50.000 partecipantes e participants. La regenza già annunzia che qua sia la soletta demonstrazione lubida in quest connex. L'inscontro suprem dal set grand stadis industriales e ad Evian-les-Bains in Francia da tierstal confin svizzer. E anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a Fins entro la seconda ronda. La tessinaise ha perso contro Daria Kasatkina dall'Australia in due sets con 5-7 e 6-7. A Parisa Bandecchi per la prima già d'insomma contengi il tablo principale del turnier de Grand Slam. Sta qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numero 1 del mondo, Arina Sabalenka, e la difensura del titolo Coco Gauff.
3: La meteo.
0: Oggi è stato blair sull'eglie l'antir grigion, il sventer mesisa formano i cinz nivels da cumulus. Miglie vine avant fitch ciaut. La temperatura maximale è 32 gradi in l'eglie di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
3: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aival Bella è l'antir di da quintar con impediments da traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
4: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Al vende di bunura con le dina scena al microfon las 7:06 minuts i be amodus jös lor fussel realtà quest semi del prim titel de champion de hockey. Vain dudi de nostre redaktor de sport la Svizzera abatu ersaira la Svezia ja uscia fat al pass ant il mezz final. Cogi de stapel zio vader stunz am avant le 7:30 qua pronop. Belli apposta per venerdì The Cure, belli scelte con noi, buon dì.

0: In bel vende di bunura las 7:30. I viso d'udivra in tante minciun ci ne va più lunci al grigione lea sia nuova regenza. Io da mincia placata ria in tant in candidato in candidata e d'un de quest candidats ci vesient un del sets ci ven liber il regenza grigione es Reto Bott, al candidat senza partì. El es al candidat de surprise de quest'on a 24 ronze sur un de sciamfi stübce jus all'università de Turic. Gianna Maria Cantiani ha fatto la del tres domandas più personales.
1: Chi è Reto Bott?
2: Reto Bott è un studente, su un Instagram conscient e qui per candidatura per la regenza.
1: Chi è la famiglia ad amici surda vus?
2: Ossa, mis genitori sono una persona fiche intelligente, mia mia è una persona fiche comunicativa e mia frate è una persona con una grande snora.
1: Che lascia un vos mince di becce mancare? Senza che vai proprio becce per Reto Bott?
2: Per me è molto importante la doccia e la buonura, dove ci sono sdasdà, perché senza quella non funziona in gota.
0: Ma allora ci vediamo ossa in una buona doccia a Reto Bott, un dels candidati ci vesient, un dels sets ci ven liber in la regenza grigione, al candidat senza partì. Dal resto, di Rela potete viaggiare in una canzone prediletta. C'è nuna c'è qua è per il momento del candidato sorpresa tu di Vetverslas 8:10 qua pro RTR. Betant, crebot, c'è Reto Bott, z'allegra sulla VM da Balapè.

0: RTL vende di buon'ora alle 7:30 e Isa Urs Müller sta a città di nuovo.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3 dinere e uscisse qualificata per il match final del campionato mondiale di hockey. In quel fronte la Mounts entra mesis in la Norvegia. In l'altro match final fronte il Canada in la Finlandia. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale a Mostea già rimnalas 150 sottoscrizioni necessarie, quae scrive la FMR. L'emna prossima doveva quella venire surdata alla Vishnanga. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel da vartla venire dalla pattinera. E la PS Turicia ritraccia la fidanza e se consigliere del Chantuns Daniel Josic si è partita una nomination al Beach per le elezioni dell'Auteron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si è anche verde se Josic candidesce tutt'inna, sco indipendente.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Non urs, quando c'è, se vanno fin già visto il sprims con Ulliers de Sulai, oggi buon'ora, per qua ci spetta e oggi indico un Blair Sulai per tutto il grigion. Più il verso dovevamo dire è da far quint con impernivel da cumulus. Io c'è, resta in avanti fin ciò, la temperatura maximale quella è oggi pro 22 gradi in di notte, fin 28 gradi dentro la selva e 29 gradi in la regione de Quaira.
2: Vias e traffic.
0: La regione dell'Aivalbella è tutta di da quintare con impedimenti di traffico qua per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viaggio.
2: RTL, informativo e divertente.
0: Stefan Eicher, buon giorno.

Hey, questi titoli ne papi su Winter, questo San fin già per la terza iada, quest'evna esna in cerca di una candidata o un candidato per nos quiz della bonura. Ci les forza fare al cinov, ci les giovar per la prima iada o ci les derce in iada. Telefonare può David o se non lo c'è, 25-30 al jackpot e fin già vai a bain in pli. Ci les giovar con la prima ronda del Kikarisis. Non lo c'è, 25-30. Hey, ma lì sono i vostri telefoni.

0: Crisis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vitg in la Regiun.
2: Ed es vanche avant las ot i no io vanchco a bot mince di al chi crisis. Non cerca in una nuova candidata o in nuovo candidato i va in città in cinci sta a cuera Daniel Weger a nos candidat. Non bon di Daniel.
3: Non di Dona Ladina.
2: Non va il fatto oggi dove le sei scuort la domanda. Ci ci des al Jovader predilette della squadra nazionale de hockey. Pro el, Sir Daniel?
3: Per me è Nino, non è il reiter.
2: Per qua c'è l'es da cuore o er altri motivi?
3: Alle zunde il nostro, quel in simpatica, così dice, australic.
2: Mm-hmm.
3: E la tutto in via di New York convenzionale con tutto jazz e le misto in una carta sport e qua c'è ter ferm risico ma quinte di sì.
2: Hai, hai. Pare c'è il cagnoso a vera bene la storia di Nino Niederreiter.
3: Ah, si spesso qui te si fa il sport, si sono la sua una tela roba.
2: E vedi qua vis-à-vis Sergio e qua ci fa il fatto all'arbitro.
4: E
2: il è il giuge, ma dopo quel momento ci descroda al plenino Niederreiter.
4: No, absolut, absolut. Nino Niederreiter, perché c'è la grigion, perché c'è la da coira, perché c'è la... Preciso, usce io scucci Daniel Weger, ho detto avanti, io credo che ci va in avuto incontrarci Nino Niederreiter per essere il pocal da campione mondiale da hockey e da coira.
2: Preciso, vai, tutti due... Totale ragione, ma è un miscorbato già in tempo romagnosi.
4: Ah, go, letto, è fermo. Sei dato anche altri giuiders, fici fermo, romagnosi, Nico Hischer, Timo Meier,
2: fici un culti. Flott.
4: Basta. Noi stiamo con Grigions e speranci Daniel Weger fa una buona falla, ossa.
2: Sei scorretto, dovra. E già più durante la prima ronda, fissi già da fare, oh?
3: Ma si va a scottare, non è così semplice.
2: Ai, ed è vero, non è appunto. Fin già il terzo candidato qui, Stefano, ed è stato simpatico. Ad una cinque creia, non? Vabbè, invece, fine in Ada, il loro vecchio è scocciato. Oh, e crei tutti un pronto, Sergio?
4: Pronto.
2: Sir Daniel, allora, un, dos, tres. Fin oggi, pon le proposte di candidature per la regenza grigione in ritratto.
3: No.
4: Correct.
2: Al mascottin della VM da hockey in Svizzera è Cooley.
4: Correct.
2: Cooley è in Capricorn.
3: No.
4: Correct.
2: La regenza grigiona ha dato llum verde per la ruta nazionale da bike al Trail dell'Ela.
3: No.
4: Correct.
2: Al pass stradale al più alto della Svizzera è in Grigion.
4: Correct.
2: 100 km sono 100.000 metri.
3: No.
4: Falò.
2: Al pass dell'Umbra il Maine de Cerf a Bormio.
3: No,
4: correct.
2: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, riscrode ora la seconda ronda del French Open.
4: Correct.
2: Il French Open è seduto al primo Grand Slam dell'on.
3: No,
4: correct.
2: 75-30 è il numero postale di Zernetz.
4: Correct.
2: La più alta liga di hockey a Romagnosi Jova in Svizzera, Beprol SC Bern.
4: Correct.
2: La mitologia greca è Adidas, la reina della vittoria.
3: Adidas, la regina della vittoria.
2: Mm-hmm.
4: Nike o Nike fis la regina della vittoria.
2: Tu ti vai a fare, non
4: c'è che vai stupendo per Daniel Weger.
2: Non c'è trasco, posso con la Svizzera trasquiste prima. Hai.
4: Daniel Weger, il nostro nuovo romagnosi del Kikarisen.
2: Potresti dire, ah? Ma quella l'essere vi, quella del romagnosi, al crescere vi, non? Bravo.
4: Ma che l'insoglio, Ladina, che l'insoglio il simple mangio? Lo vede Daniel Weger, da che l'insoglio il simple mangio?
2: Questo sa simple mangio.
3: Qua è il giusto.
2: La Jova Beprol SC Bern. Bravo, buon!
4: Ok, also, dodes pretensions da quelles en dish correctes.
2: Bravo, ha? Fis bo pronta, fis bo da trovare la fanfara qua, ha? Hai, allora va qua in avanti in runde dus in lunedì. Di. Per il. Ha? Dun al telefono, queste ore, lunedì, ma l'ex la prossima ronda, già vuoi bler plagiare il loro convergere domani, pensi che al verderà ieri, domani domani domani?
3: Ma ben certo.
2: Buonissimo. Allora.
4: Il tema del lunedì è quasi, ieri sono dosso, sono osso, sigarteggia. In savens già di scorer curt, surdiglian prem, tetel da campion mondial per la nazionale
2: Svizzera.
4: Da hockey senglatsch.
2: Bene, speranza c'è il stappo russo, gli indici di Asio e dell'estero. Allora, figlio indici di Asio, Sir Daniel, e hai, bel venerdì.
4: Bella fendenda.
3: Grazie, Pitch, e voi. Arrivai.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Las novitats da RTR.
1: Il semi del primo titolo continua. La Svizzera guadagna contro la Svezia statta nel mezzo finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La sottoscrizione per mantenere la patinera Mustè in Giarimnades e Laura era stata in ulteriore di d'estate con Blair Soleil, a cui era dati 29 e a San Moretzen 22 gradi. Gli è la Soc, mio nome è Urs Müller.

0: Bienchi. Il campionato mondiale di hockey singlaccio tasce la squadra nazionale svizzera semiar vin avanti dal titolo. In il quartfinale hanno i svizzeri battuto la Svezia con 3-1 ed uscita con Tangil mezzfinale. In quel fronte l'equipe del trainer Jan Cadieux de Mountsventer mesdì sin la Norvegia.
1: Finalmein. La Svizzera guadagna per la prima gara per 3 dijons in duel con la Svezia ad un campionato mondiale di hockey ed ai ors mopli in passna vendi il final. Ma è stato in dir combat col Svedes, de pions in adversari de sgarjuch, in combat con bia emozions ca dovrau gnarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Già e la sia tavla minuta setten il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in disavantaggio quei turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un e in prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz setten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisione. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli veni da reaga. Cu la Norvegia speciosa el mietzfinal l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
0: In l'altro mezzfinale fronte il Canada da Mauna Saira sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale Mustè ha già rimnato le 150 sottoscrizioni necessarie su entri in Emna, come scrive la FMR. L'Emna prossima doveva l'iniziativa venire surdata all'amministrazione comunale. L'enciata del mais al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni francs per sanare il ghiaccio artificiale. Tenor questa decisione, ne dati l'altro invierno gina patinera pli. Il Comitè d'Iniziativa vuol lasciar decidere il pievel enciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza se consiglier del Centun Daniel Josic. La partita ne nominesce al Beach per le selezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegazza è da 109 votes contro Josic. 94 hanno votato per el. Con quai ha lo scenomnada alla Sanestra Gudignal combatt intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dicci sventa la decisione vers SRF.
2: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen würde.
0: Aktuell meine Sipianga Wert, Schejosic, Kandidatin laut Ron Tutina. Per esempio, sco independent. La PS Turic viene a nominare una nuova candidata o un nuovo candidato. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stetti a disposizione. La rumide dell'anterior deposito di munizioni a Mitolze in la parzura Bernaisa dura probabilmente redont 2 ons pli dic che planisà. La ragione sa in procedure d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale di defensione VBS quinta de nov de terminare il gran progetto l'an 2047. La selezione doit costare redont 2,6 miliardi francs. Anche dinne sa chat empliras 100 tonnes material explosiv in l'anterior deposit. A Ginevra ne doa in demonstrazione contro l'inscontro supremo G7 mezzo cercladur bici venir scomandades, quai ha deciso il Parlamento cantonal genevrin. La partita liberal-democratica voleva nominare mai scomandar tutte le demonstrazioni contro l'inscontro per motivi di sicurezza. Le autorità genevrine hanno lubi in una demonstrazione al 14 cercladur. Ils organisatori quinten con da pli che 50.000 partecipanti e partecipanti. La regenza gli annuncia che qua sia la soletta demonstrazione lubida in questo connex. L'inscontro supremo del 7 grandi stadi industriali e ad Evian-les-Bains in Francia, da tirsta al confine svizzero. E dank del tennis per Suzanne Bandecchi il French Open a Fins entra la seconda ronda. La tessinaisa pers contro Daria Kasatkina dell'Australia in due sets con 5-7 e 6-7. A Parisa Bandecchi per la prima già d'insomma contengi il tableau principale del tournier de Grand Slam. Sa qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numerino del mondo, Arina Sabalenka, e la difensura del titolo, Coco Gauff.
3: La meteo.
0: Oggi stati bler sulle lentir grigion. Il suo intermedì si forma in cinque nivelli di accumulus. Il vino avanti fitchaut, la temperatura maximale tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
3: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella è lentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
4: Qua è stata la novità.
5: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
6: E viene scena il microfono il venerdì al 29 di mai. Forse avevo due dì, dopo le sette vane imprese che conoscere in Sicmelder a Retobot. L'inge di Naisa senza partiti candidesce per la regenza. Se noi ho un clic su rtr.ch e voi avete tutto il dossier. Mince cas, ed el ha podu giovujar in accenzun, c'è una cittessa pel moment, la prediletta del candidato de surpresa, dodina in buon 6 minuti.
3: RTR, da luz, per vus.

0: mia chanson preferida.
1: Io sono Reto Bolt. Mia chanson prediletta è, per il momento è The Pitbull We Are One. E questo perché ci viene giusto la VM. E allora sono interessanti il VM Fever. Già vi un gran saluto a mia famiglia e mia amica. E questo è l'RTR.

0: Mia mia, qua pro RTR in 5 minuti is les 8:30.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Die Toten Hosen.

an cun lur musica fat sur ons plagiair a blers de noma osa aia nom trink aus wir müssen gehen. Oz publicesch alla band in torn centadur campino lur nov i allistes moment ir ultimischem album. Du sons dir avera quiet pro la band tu daischa an tut lur temp per preparar bain quel cum già quai mossa dal rester in a fitch buona docu am cials collegs dalla RD an fat a momainen is riva in cin usche de strusch durant les registrazions alla band tu daischa. Ja, weil approccia la paina da verer mossa bler plagiair ma ir l'armins i quant grev ci des de turcum già da dals ci fa fich fich jent appunto crear nova musica. Nostra redazione da musica a per quai clitora oz in toc ci sa fa bain col tema cum già c'è la band c'ante l'ora ir blersco ultim toc pro il concert als fans san quai qui son di Toten Hosen. Schönen Gruß auf Wiedersehen. Thank you.

0: Venerdì buon'ora in compagnia di RTR. Intanto state le 8:30 e Urs Müller è pronto con le novità.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3 dine e riuscì a essere qualificata per il mezz finale del campionato mondiale di hockey. In quel fronte la Damounts sono intermesse in la Norvegia e l'altro mezz finale fronte il Canada in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale Mustè ha già rimnato 150 sottoscrizioni necessarie, come rapporta la FMR. L'emna prossima doveva quella venire surdata alla Vishnanka. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel davanti l'avvenire della pattinera. E la PS Zurich ritraccia la fidanza se scusilier dal Chantuns Daniel Josic. Si è partita e nominasce il Bic per la selezione dell'Auteron. Quai ha deciso la radunanza dal delegati. Attualmente è anche avverto se Josic candidesce tutti in sco indipendente.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ieri spetta in dico un bler sulai per tutto il grigiun, pur verso domani di e da farlo raccogliere con i pernuvel di cumulus. Io scia resta in avanti il fitch ciot qua in grigiun. Temperature maximales da 22 gradi in Engedinota, daia fin 28 gradi in Surselva e 29 in la region de Quaira.
2: Vias e traffic.
0: La regione dell'Aivalbella è a 8 di da far quinto con impedimenti di traffico qua per via del Motor Classic. Tutti in via, buon viaggio e fate attenzione.
2: RTR. Unico e simpatico.
0: Buongiorno.

0: Sera per Schlanchi, buona luna qua pro RTR, Katrina and the Waves. Hi, i tips contro il chat vengono letti i due als ultimi dies der c'è vaira Blair, se rozzo vengono der c'è vaira ciò, qua qua era 29 gradi spetta. I er vanno domandare a nostro candidato al che crisi, Daniel Biard, ci si desse loro 6 tips ci desse chat.
1: L'uvraple plou,
0: Fis in una variante, lavorar più plan. Ma qua è da dire, vare da Pasqua, als chefs titlen in MP. In altra variante, fis in vis alla fin defna, al sot antilaua. Quant ciot, ce nos lais, quant vistre sum fin già, tu dinesco prossimo.

Splendid di buon'ora con RTR 9 delle 9. La grigione di insomma tutta la Svizzera c'è per il momento piacere vi dal dis da bellezza Svezia e la liot contenta la liot ora sun via ma Claire no su ein temperature sciodes e previs per i prossimi dis e per quai judes forse e il sil antilaua. Ma appunto, è per fin da mai, in questo 29 da mai, e allora la domanda è quanto ciò sono loro insomma nos lais? E la seconda domanda, allora, ci riesce insomma da fare quel pass anti l'aua, ma appunto, questo allora decidere mincin per sai. Nei miei casi ne ha dato in cook sulle temperature attuali, il lais svizzer, e Svizzer si tanto posso fin già dire, anche il top 10 manca il grigion, che forse è la più grande sorpresa in mia casa, ed è da fare in sic viadi. Per esempio, all'Aida di Lugano, per questi vanni in al sud, quelle per il momento sono in posizione 1 con 23 gradi. Seconda piazza era in quella regione, al Lago Maggiore, la 22 gradi la temperatura. La 22 gradi la temperatura d'aua e per cici valore più antiola bassa e là hanno il slice fin già temperature da bassa 20 gradi per esempio la Leide Turic o la Leide Zug 21 gradi. Ci avviene a tutti in ciò e raduna in buon sigli hai semplicemente forza dare avanti al cook più preciso per essere il giur ci ne è forza là fin già in ciò potessi ne impegnare vera plaini questa fin d'evna

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Mädel Lucmagn fa un guadagno di 1,3 milioni francs. E in una drona russa, tutti in una casa in Romania, pliras persone vengono blessate. Quando usa il tema, sozza la snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La ordinanza comunale da Mädel Lucmagn ha provato ieri sera il rendaquint l'anno passato. Tre entrate da 4,7 milioni francs era quel con insurplida 1,3 milioni francs. In pli hanno il Mädel concedì un credito supplementare di 155 milioni francs per la deponia fadrece di un credito da 90 milioni francs per sanare in abitazione in casa Lucmagn. In pli al sovrano approvò la revisione parziale della legge di salarizzazione per la Vischnanca. La psichiatria da Winterthur ha instradato in inquisizione ex

0: externa in connex con la cuntelada di Randamauna alla stazione de Winterthur. Il delinquent supponia in un ademain venir trattato in questa clinica per via de problemi psichics. Quella ha el dentan podi abbandonare il di avant che la tecià e blessa tres persones. In media venia la conclusione che el ne saia beci in privel per sassezze ed autors. L'investigazione doveva usclerire il processo e le responsabili dati che hanno emanato a questa decisione, in nome e in comunicazione. In Romania è una drona detonata nel tetto di una casa. Due persone sono venute blessate. Tenor il Ministero di Difensione a Bucarest si tratta di una drona russa. Tuciaia quella in casa in la città Galati in l'ost al paese di Tiersa al confin con l'Ucraina. Cortavanza è venuta accettata in drona nel nord-est della Romania, medema main da Tiersa al confin. Questa drona è venuta accettata senza charge esplosiva. Per non dire che la è venuta, non è anche conosciuta. La Russia non anche prende posizione in causa. E in l'Austria sto in un giovane per 15 anni in prigione per cui che la planizzai in attacca terroristica sin in concert della cantautrice Taylor Swift la stat 2024 a Vienna. La giuria da giurader sa declara culpante l'um da 25 anni in tutti i punti. La polizia aveva arrestato l'austriac con radis macedones curt avanti il concert ed uscia impedì l'attacca. Durante il processo, l'accusa confessa ses plans.
1: La meteo.
0: Ot stati bler zu leglien in tir grigiun, il suo entremesdì se formen in cinz nivels da cumulus. Il è vinavant fitchaut. La temperatura maximale tra entre 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la region da Quira.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella è il lentir di da quintar con impedimenti a traffic quai per vide l'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La vina scena al microfono, spera c'è il stortino, forse la banana, ci sa, gusta, c'è vuoi, vince casi una buona e pustita mo lunga posa di caffè.
2: RTR, unico e simpatico.
4: E per te con un classico diventa Queen. Buon

0: In ein planin planet in direcziun fini giun dal mais oz venderdi als 29 de mai es del rest quel di c'è la Grande Bretagna a decis de dedicar als biscuits als pastines pels inglais es oz nempe al National Biscuit Day proce perce am nasa craia in giun in mince cas sto quella duceria avair in grande importanza si da apposta in di nazional in Grande Bretagna e fis ots pü per la torta con su chandailes per exempel per Jacinta e Meinrad Kohl bestanet person si es van ots feste pel 50avel gratulations ir de nossa wart pel de 50avel di de nozes van es feste ots Jacinta e Meinrad Kohl de person lura jana a Berna ir lavaina in cinci fa ots feste d'anniversari ca fis el Daniel Biart il cumplisce ots el 54 Terav l'anniversari e al Manuel de Curtins de Trun fa oz festa d'anniversari e il complice al 56 aval anniversari 83 ons oz fa festa per 83 ons la Madeleine Krebs meissen de Musti adesso tutti giovigiana in bildi de festa buona torta e amo melders regals in piccian plagiare in piccian regal daia fingia osa scoprosam non regalain nempe nossa Cupina.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: Ci vesient de regalar nostra tazza. Telefonare può davet ossa 0800 20 25 30. In regal per di festa. Telefonare efficient ossa quanto studio da RTR 0800 20 25 30.

0: Monica Stadler de Mustè e la Vessient gratulà. Allegra donna Monica e la telefonà per la cupina. Chi ha al zons?
1: Ja, bien di la dina. Ja, hozza la Maria de Florino, si sonte du zons, ja, vai u, plige, capo spene, capo du trappel, schediole, schon da dici, mai po di utra, quei è causa de clic. Ha di aggiungimento come è fega, quella Melanie, lo ha detto, ja, lo è il nome da Delz, la famiglia, division a ti Maria, tot bien, stai seune, vina von, a fa plige, des artine, in compignien, semen, a gaudoz, contiuum, la fiesta da natalizia. Adela fa con quel gran plegè fa a ticola scadiola che quella cupina a ticola sanghec. Grazie a Maria per il bene agito che agito alla mia figlia con la famiglia che ho agito l'ela, non si agito anche con ella con i beatis, ma con i beatis non si carta quel godinus con mit Leib und Seele. Questi carissimi.
0: Flott.
1: Yes. Tot bien, tot cor, tot bien a ti Maria. Grazie a fec.
0: Una bain, donna Monica. Grazie a Fitcher per i saluti. Sono arrivati in altra metà in Fitcher. In ses nom, allora la tazza da DRTR per far in plagiare alla Maria
1: De Florino. Ah, ja, un plagiare, un
0: plagiare. Ja, allora, è scai preciso qua c'è no leven, ha? Tots in plagiare oggi al di del compleon della Maria De Florin. Grazie, donna Monica, in bel dia della.
1: Tutto il buon,
0: arrivair.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.it

0: RTR, al venerdì bun'ora in 6 minuti is alles 9:30, che vuol dire c'è Epos Planeta Surdar qua al microfono Sergio Guecci,
1: sì, già pronto, hai hai.
0: E guardiamo se giusto so mai flip flops nella gente.
1: No.
0: Non è un tutore.
1: No.
0: Ho visto scendi. Dis venerdì.
1: Venerdì, mince mai il venerdì, e gioir il nos de da grazia fitch, ci lessa serdeire ne da grazia fitch per un moment special, ci vets forse survenir che stem da no flip-flops, ci vets far che il fitch simpel, con telefonare a nous ent il studio, gugent ad amplinza vos salei tots si volas dis, e i specia erena findem da pi speciala pil cantus firmus sur selva, els concertation, dus già la fin d'emda domani a Trun, domenica a Coira, nos facciamo schon in ed agost, sen kelz concerts, oz avant la sendes.
0: Tuna bain! Grazie Sergio!
1: Gent!
0: Ja, voce vizio, osin avant, plerplagiair con RTR e con Sergio Guec, mes nombre di scena, ed ogni plagiair tra conza quist venderdi in nostra compagnia. Sta bain, jodel solai, iant, alla prossima!

0: Programm der Musiker Lenny Kravitz. Il Stolas Nova Mesa, il De Siva e il Pibel. Euphoria totale alla VM da Hockey in Glatsch, soprattutto era Roger Federer, e sto irant il Stadion e guadagnare anche Pibel.
1: Io sono più optimista di El Pudogno Nuovo.
0: Al microfono Sergio Guetsch, Allegra, Giovescian Bell, Venderdè.

0: Walter RTR, Bill Medley, Jennifer Warnes, Punkt in Karte las Disch.
1: Che chausses!
0: Ni savez an pruar da gudanier bons an la valeta da 100 francs an givinare na ciosa con a geida da 3 cavazzins. La ciosa ci cercian vign da screccia usceia.
2: La ciosa vin savez duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Ce pudess quel esser 0800 25 30 RTR ce ciosas.
3: Ce, bien di.
0: Bun de.
3: Bun di la boxa da picnic.
0: La boxa da picnic. I vau oz per 100 francs in forma da bons. La boxa da picnic. Cercianza. Bec.
3: Oha.
0: Gugent e no treda.
3: Nigin problem.
0: Già veis per paia chanosa belze bons picnics. Gugent e no treda. Puspe bel venderde. Agata Kaufmann, proposta numero 2, RTR Cecioses.
3: Ja, bien dica, Tania, schiet.
0: Bunde, Tania.
3: Ja, un provel con quei sinom nau Einweg Grill.
0: Il Einweg Grill, il Grill a diver unic.
3: Genau, ja.
0: La Ciosa vin savenz duvrada da bella ora. La ciosa in poi prender con e la ciosa può essere compatta. Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons in la valletta da 100 francs. Savez ripetere la proposta?
3: Mi ricordo per la prima quel trova in aga a lui il vergauta per quella da dina con stivassani oltre con la via Laura per grillare che ha con il.
0: Gratulazions, Tania Schgier.
3: Grazie.
0: Bons an la valetta da 100 francs en sen vos conto.
3: Grazie.
0: Uscheia funziona che der nous schigertage da angivinar in a ciosa c'è o do a vos il cevazin per neis en cala soluzion.
3: Ah, Bonzi con la Bia Laura fa di ne grill, non si chiama Bia Grill, c'è Bia Laura. Se cosa non è niente in quel.
0: Allora, oggi randia Tania Schgier, ulteriore vittoria del nostro quiz del Avant Mazdei Cecioso, anche ne da cordiale gratulazione spils bons in la valetta da 100 francs, minz so forse a investare els per la prossima grillada. Ci so, sur la scia a vos. Uscheia, dati il moment da zalegrar Tania Schgier in una ulteriore vittoria e per voi otters, dati il porter da domani in una nuova ciosa da angivinar il ce ciosas la findem da mincia mai alas dija den cards.
1: Ce ciosas!

Els moments il Vendardeter RTR vagnen a ulteriora victoria da Cecioses Tania Schgier. Ella ventirevla gudogna bons en la valetta da 100 francs e na nova runda da angevinar domang ant il nostro programma del Avant Mazdè.

0: Planet s'allegrar dalla fendemda. Che facets domenica?
1: Avais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara. In cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentata da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca de Meda Lucmagn fa un guadagno di 1,3 milioni di francs l'an passà. E suenter la taccia con in contea Winterthur dat in investigazione indipendente. Co ein dusel tema sozza las dies al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La ordinanza comunale de Meda Lucmagn ha provato a sair il rendaquint l'an passà. Tre entrades de 4,7 milioni di francs era quel con in surplus de 1,3 milioni di francs. In pli hanno de Meda concedì un credit supplementare de 155 milioni di francs per la deponia fa drecce di un credit de 90 milioni di francs per sanare una abitazione in casa Lucmagn. In pli al sovrano approva la revisione parziale della legge de salarizzazione per la Vischnanca. La psichiatria de Winterthur ha instradà una inquisizione esterna in connex con la contelata di Randamauna alla stazione de Winterthur. Il delinquente supponia non ha mai venuto trattato in questa clinica per via de problemi psichici. Quella ha il dentante pudì abbandonare il dì avant che la taccia e blessa tra le persone. In medi e venia la conclusione che il nasaia becci in privel per sa setze d'autors. L'investigazione doveva ausclarire il processo e le responsabili dati che ha emanà a questa decisione in nome e in una comunicazione. In la Rumänia, in

0: Drona tuchaina chasa a Galazi de tiers al confin con l'Ucraina. Duas persunas sain vignides blessades. Tenor il ministeri de l'exterior a Bucarest s'attracti d'ina drona russa. Il ministeri discuora en quest connex d'ina escalazion gravanta. La presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha condannato l'incidente. La Russia nang bic prendi posizione en causa. Una racchetta dall'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Ia è da irregolarità durante il test routine della racchetta non equipata, quai ha cominciato l'interpresa dal miliardari Jeff Bezos, tentant senza nominar de pli dettagli.
1: La meteo.
0: Oggi sta di bler sulle leglie in tir grigion. Il suo entremesdì si forma in cinque nivelli cumulus. Il è vinevant fitch ciaut. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Per la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Vinha venderde con RTR giaveis per bitart bungs ram frests. Ein tel calora ir avici, Midnight Oil, Blick, La Donna. Al microfone Sergio Guetsch, belis a nostra compagnia.

Civez, oz, becce anche dec, grazia fitch, per enzace, savez che il gugent far, fitch simple, spontan, telefonar a nausent il studio e procurar per belz moments, son er esser però zel macaneda nun amli dabels, las surpreses in quel moment anche pi belles, scens specie becelles. Ce vez da far per termetter ad enzace in bel grazia fitch, 0800 25 30 è la numero da telefono ci lessas angrazcer da cor e salidar fagianza gugent 0800 25 25 30 e enza ci poi rank zalegrar da den bel match flowers tot quegli an compagnia da vusoters telefonar ant il studio ed eir simple manceneda grazia fitch 0800 25 25 30

0: Ils hits der RTR, Midnight Oil, Better Burning.
1: In Grazia Fitch, con RTR.
0: In eda ad on domanga il deda farenza ce bun, ter nous savez che il schon oz far. Bunde Corina Ilian.
2: Bien di, Sergio.
0: Bella ora, temperaturas da stat supona ir an Val San Pieder, fitch bel, kels deis, scu in sa soglia galdeir, kels deis kun far il pipac pusebel.
2: Ja, also io gaudo fitch, vai budiena caul, io scente che mi c'è tonna l'atmosfera de vacanzas, si ton ternus in cortin, i fa plegier, kins, che iert cresce, che in sa gudì da stagio d'o, e la sera più dic. Yeah, il fa semplicemente se sentins più bene.
0: E in so semplicemente c'è buona luna che els deis da bell'ora.
2: E ecco è vero, in slevela da me un piccion, se su lei da c'è un da fenestren, e qui fa buona luna, scotti dies.
0: Enza ci può ir s'allegrar speranci che la persona ci sainta ossa da lunga il si snomenti radio varo oz ir stupenda luna, buona luna, ci può s'allegrarci alla ventirevla, ci lessa de ir grazia fitch.
2: Scotti dies, io vai fitch spontane cosa stau proprio, io vai grat avonza scritt con mia cara fiola de Kreis, ma qui è la Paloma Cavalzar, che sta da Castris, Adela è una che fa edine bene al cor, a due quel grazie, c'è una spontanea idea che va a fare ciao, quel maso è exact bene proud per mettere questa lì da Adela. Adela di cara, cara Paloma, ti as veramente un grazie, un maritau in un grazie se io sono sci lede de vita, e scoio detto la dina puspei, nus duas vain en buns ed en schliats moments ed in contact, et ti es ina che sa ed ina da buns tips, ti mette zins ed ina puspeis in pais, nus sovent in casa ode del tot, nus sentu pain ed ina puspei, de ie sempre ben ina ubiala amicizia ed ie scetzegia tai fitch, ti es ina super moma con ina super biala famiglia, con te scas buops, con te biala casa, ti date sbraiglia ad adina massa cor per tutti. Qua fai bene il cor a me, ed io vai immens bugente.
0: I date semplicemente che la persona ci fa bagna degna.
2: Exact, ed è la ina di quella.
0: Corina, date gli anzi che ci facets a degna puspe gugent, vos otras dus?
2: Scoia il mince di mi ceton ha in semplicemente ni in spren bulla peda in stesa che non per quella bialas persona sprende de pli peda aba scoia il diesel si haben das waren in vincin al sio de fa a sei famiglia aba nu so anche nu essen dine keine per l'altra nu se telefonai ne se cinciai ne scoia un stedi a sco che nu vein la pesa vladat en de che mono che stris ni che la vegna entro nu sin visite de scoia nu tutina adine contact. Also tutin esch nu se vesim bu grat minche meins ni, aber es nu de tirina de l'altre.
0: Paloma Cabalzara Castris, sperainda da aver podia fara della la surpresa, i date rank flowers an nom da Corina Ilian, il fornitor da flowers vignan cascalinar der Paloma Cabalzar.
2: Scivi, jetzt alla, si dir plegi.
0: Fagenza, gugent, kel grazia fitch da dots da Corina Ilian a Paloma Cabalzar. Geveis in bel venderdè an Val San Pieder, bler sugliel ed in bel taimp Corina Ilian.
2: Grazie fitch, gugevi jo e ti e de vus tots, gudiots la bia Laura.

0: Il Challender.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.
2: I stat per ancevere una fendemda a moda rumancia organizzò dalla Fondazione Rete Romana Padre Florin Meissen. Che la fendemda con Blair Rumanch, tot che il antil hotel u cliva a Wurz. A Sent, Savezzaira Teatr, questa sera il Vitorin Montach presentò dalla gruppa da Teatr Sent, els Zalegran da vossas visitas questa sera a una sala polivalente, scegliò ira domanga, puspe mince mai alla soc, uer domenja il siva mazde alas cinch Teatr a Sent. Eroz viadi da lectura urdiglia codes a tredes Geschichten vom Eilen und Verweilen da Lorenzo Kuster e Linard Bardil i date na prelezione da quel codes lung l'autostrada a tredes is attracta da den viadi in scenoda son Margreten fina na Bellinzona con istorges discurs e canzungs la prelezione è questa sera intan la cia Bodenhaus a Spleia alles Och.
0: Il Challender.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.
2: E veniera ad essere una fitch bella findemda piglia Cantus Firmus sur Selva, se il programma staten kelz deis dus concerts, c'è specia e da c'è ins pogl zalegrar da kelz concerts, discurinza anc sur Tlonda rivagna live al telefon il dirigente del cor Klaus Scherer an pacas minutas.

0: RTR il venerdì da lunga vancia la senda Shoshanosa in tip da concert per Kella Feindemda. Alexander's Feast, che è l'ovra ciglia cantus firmus sur selva presenta Kella Feindemda a Trun e da Coira, il è una ovra da Georg Friedrich Händel per cor majdo, orchestre treis solists, sopran, tenor e bass. Al telefon è ossa Clau Scherer, il dirigente di cantus firmus sur selva. Bundè Clau?
1: Bien-din, Sergio.
0: Alexander's Feast è una ovra che forse manca con una scienta. Resumo curta manch, perché voglio in quella ovra?
1: In quella ovra, vaiso di Alexander il Grand, col titolo tradisce schon, Alexander il Grand si è amorosa tais l'antira suite de del con signoria princis ajuldada. Festivation la conquista de Persepolis, che due svegli Giulio 330 von Christus. Adels fanco con una grande fiasta. Durant quella fiasta, a Timoteus, che è in legendar bard del grec, che sovint la incumbenza da fa musica durant quella fiasta. Ad in quel canz, che el conta, sveglia el le più differenti emozioni, come laut, allegria, compassione, amor, vendetta. Diventa più chiaro che Timoteus ha con sia musica, diciamo, la musica senza ha una grande possenza surda, quella grande signoria, il giuldai, ed è naturalmente surda quel monarca che tratta di essere in Dio. Also che vigno in principio che la possenza della musica la musica è una più grande possenza sa mettere le emozioni dei cristiani in tuo nel detto.
0: C'è poi il pubblico spicir da quella ovra?
1: Ma Händel è una bellezza di tutto là. Händel era in stau in un prims popstar sin sasti dir sia quoi el saveva exacte che sto scriver per plige che plagi alle laut a quei semen grandiosa musica barocca a nus ven in orchestra e barock che sono con instrumenti svels a quel fit interessante fit bide tetla
0: c'è o motivo tesco dirigente da Cerner che la ovra piglia ti score.
1: Ma per l'ina, venus a un mai facin Händel, in tutto quel sonsbonus, infatti, un po' barock, aber Händel a un mai, a per l'aut, allora, voglio un correttino ovra da Händel che funzionesse bene col cantus, allora, naturalmente, la tematica setze, la tematica che tracta la musica, e nus, essendo tot, se ne va pigliai di quella musica, essendo fascinai della musica tot, a quei un tic motivau mai da fa quella scelta.
0: L'ovra mossa c'è pusanza c'è la musica o la pusanza da influenzar il sentiment del Carstians. Scusa mossa chegli.
1: Eba con qualche Timoteus sa per esempio mi dà quel vol la luna de siu d'Alexander il Grand. Also el di per esempio sveglia nel l'amour a curto enter sveglia nel vendetta per una uiara a quei naturalmente se muove quei è la musica fit differente quello che viene qui va per uiara viene naturalmente pauke da trompete da qui va per amour viene tutto spifins.
0: Clau Scherer, l'ovra si basa in una poesia di un poeta inglese John Dryden. È insomma possibile da su andare quella ovra senza capire bec si bagna in inglese?
1: Sì, yeah, naturalmente. Noi siamo in inglese, in il testo che noi cantiamo, è un po' complicato, per esempio happy, di siepi, vigni, è chiaro. Ma dall'altro mondo viene preparato per tutti. In translazione, in saliger durante il concerto, cerca tutti due essere un servizio andare.
0: Grazie a Fitch, Klaus Scherer, parantant per quellas explicaziuns, Giavijan, tot bun e bels concerts.
1: Und grazie a Fitch.
0: Ils concerts en questa sonda seira a las 8, an Baselgia Son Martina Trun, e domenica a las 5, an Baselgia della Soncia Croce a Coira.

0: La donna per RTR il venerdì marcia un po' dappertutto, in sacce in specie in affendemda con concerts degli Cantus Firmus sur Selva, presentata in la Louvre Alexander's Feast. Il concerts in domenica sera alla Soc, in Baselgia San Martin a Trun e domenica alla Cinci in Baselgia dalla Soncia Croce a Coira. In 9 minuti sei la Sendes, Time per Literatura in il Radio.
1: RTR Impuls.
0: Stenda con Fadrina Hoffmann, autora da Schuol. Ella racconta da sia amor per Changs, surtot piglia sis nov, Cagnaul. El è in drec cicciapolver.
2: Per me dire d'una cler il smelders chans fun masdulz. Fin d'un quart n'agno d'una chans senza palperis. Ossa venne per la prima a un cianin con uscedita anentafel. Un cian usce nöbel, c'è si per davanz al nom von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è il ves veramente da clamar con signor. E ne leve ner mai avere un labrador. Quas malien tot quasi ciat in sil font. C'è stress per ire spas, n'aia d'una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics. Questa razza è programmata da cercer Pavel. In più non ha apparo un sentimento da sadola mind. Un sbal genetic. In fondo si può parlare al labi ed è la 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fic bondrius. Giusto cagnolz hanno una fase orale in gioce tot vain tutto in bocca. Cagna ne sbestifus, ma ir privlus. E mince cas naia osse un labrador. E son diventata un fan. L'unic ci va mai terribile sulla nerva vide quest cianin, es c'è il ciata mince cac e mince fazzol de nas dovras in via. Da til giusar da magliar tot qua ci va in davanti s nas, es propi una sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuce polvere, il ciata era ciasa mince micla. Usce net, non dire nas fondamo mai.
1: Impulse.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Campadis e Jugis sen vinavant fitstu mandats, quai surtut erda giast all'exterior. E per via della blockade dal Brenner es la sonda da quintar con traffic supplementars in l'autostrada 13. Quai indus il tema sozza la sendis al microfono e Urs Müller, Biengi. La parahotelleria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni per notazioni. Comprilià con l'avanza e qua in augment da burmai 5%, qua a comunicare l'Uffizio federale di statistica. Radunt 2/3 di aste in abitazioni di vacanze in Campadis e in alloggis collectivs sa in stats di aste svizzers. La domanda da aste all'exterior sa è augmentata per burmai 10%. La ruta dal Brenner sarà da demain durant plires ures per il traffic de transit. La Region sia in una demonstrazione contro l'intensità del traffic tra il Tirol e l'Austria e il Tirol del Sud e l'Italia, che ha cominciato a gestionare dell'autostrada austriaca. Per tutt'altro sia bicchmo l'autostrada del Brenner, ma beinahe il passo e via secondaris. La gestionaria raccomanda da guncir via la ruta dal Gotthard o la ruta del San Bernardino. Erlavi in quinta con traffic supplementar per via della Ciauma dal Brenner. L'ONU ha messo l'Israele e la Russia sin in liste nere de stadis als quals si vin rinfacciate dovrar violenza sexualizzata in regions de conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordevante vertils du stadis de far quae spas. Tutti nae da ulteriurs cas, quae tant tras truppes russes en la guerra contra l'Ucraina, schwer tras truppes israelianes en els territoris palestinais. Ils ambas

0: Sedur se domedu stadis de las Naziuns Unidas han reagi a moda indignada. L'Israel ha annunziat de romper giu il contact con Guterres e ses Biro. Una racchetta dall'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avanti la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Iaia da irregolarità durante il test routine della racchetta non equipata, quai ha cominciato l'interpresa dal miliardario Jeff Bezos, senza nominare da pli dettagli.
1: La meteo.
0: Ho stati bler sull'eglia in tir grigiun, il suo intermesi se formen in cinz nivels de cumulus. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 grazie in legna di nota, 28 grazie in surselva e 29 grazie in la regione da Quira. Erdemaunesi, per grande parte sulle gif, a Quira dati de maun en fin 30 grazie.
1: Vias e traffic.
0: E la regione della Valbella è in tirdida, quintar con impediments a traffic, quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sport final, fingen mazde, al microfone Sergio Guac, Allegra.

0: Inza vei elza delas, kelza deis da partotta sen placazze, flyers, i vo bepledei a losa vainza, ci chainta ils proxims onza intan la regenza grigiuna e ci represainta las regiuns intil consegli grond. Ils chitordes da zercladore la gronda domenge da elezions, i vagn kestem da gia marvellas da vusoters, cant grond è insomma il interesse per quellas elezions cantunales. RTR è sto senveia a domandar.
1: Vol ti fa politica ti el schnecca scola va? Vol ti fa politica?
2: Io perseguitei un paio, non sono un grand politico, ma io perseguitei le medie, ero un paio. Mi fa da bonder ciò ci passa.
3: Fici interessa me. Perché ci lascia vecchi ci è anche la reggenza grigiuna? A c'è ci che il sfon?
4: L'interesse è per me di una grande, che ci va per elezioni e per vusher.
5: Le elezioni interessano a me in generale per con le persone. E va guidando votazioni. Da cosa però elezioni di persone faccia in generale un po' grande.
6: Ma, che ne dici? Buon domenica ci fece, buon domenica.
7: Io credo che è in bien combattimento elettorale e esce a più candidati al buon enorme emozioni a forza. Si girin kein schon in der Nähe con quei Kinsvese, con la reclama tot Kinsvese.
2: In Kungual con la Germania fitch modera.
8: Ho l'impressione ci sia relativ quiet, bitch proprio fitch intensiv. In Sveco diverse placazze tot, sono schon gestorde in dus Informations da kill.
4: Placazze. Ci sono là o no, qua non fa un grande effetto se qua c'è voce l'ora alla fine.
6: Sì, è una massa placata. Buona mia mia piazza, si mince altre plante, si mince altre pece, si mince altre cazzola, è un placato. Si è che mai disturba quello su bocca.
2: Sopra noi in Valmestair esi magari bler placata quest'anno, con qualcuno altro ronzo mi pare ci desse grande grande attività.
4: Ma vai, questa les fa un pe con l'urcegelo. Questa è andata a mai da più in noi.
7: C'è che crede che sia vero, ma in sec, clar e peter, punto.
9: Ma lo tredè, ma il crudo secco van vicino anche il placato della Saraz Cazzin. E c'è me crudo se a Sivoro Burvagna il placato della Valerie ci l'hanno demolompolo da Sperlaveglia.
1: E la vutra la sciau della partita entra e la usa in quei club.
10: Ad i ed e leger? Gie e na?
11: Sa capescia. Gie.
10: Na.
11: Si gira jetzt mondo dine, gie.
7: Io vai schon votar.
9: Mi sono show de leger e perché ci... Legna è che il... E una delle nostre obbligazioni di Scoburgais a svetter l'altro in spoglio un po' in palare e commettere candidati in stato piuttosto corto.

0: RTR con la musica da Sugar Babes, CCO mincia tanto da spicir. Se il bus, se il tren, se in Cici telefonesce, beh, c'è l'impressione che sto a fare in Cici, sto insomma, beh, ci savez, ir far scu Andrea ca Thomas Friberg.
1: Num nada main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancano energia.
0: Precis, galdeir quels moments nigne disturbis, nigne less in cece, davart quegl vign anca discuria dumenge a dumang tranter la socia las nov ainten nossa ora da radio.
2: Din Kopf

0: Ed Sheeran, il è la sender giamesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La parola terria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni per notazioni. Comprendiamo con l'avanza, qua in augmento di almeno 5% a comunicare l'Uffizio federale di statistica. Radunt 2/3 di aste in abitazioni di vacanze in campati e in alloggi collettivi sono venuti dalla Svizzera. La ruta del Brenner è serata da mano durante più ore per il traffico di transit per via di una demonstrazione che ha cominciato la gestionare dell'autostrada. Quella raccomanda di concirvi la ruta dal Gotthard o dal San Bernardino. E l'ONU ha messo l'Israele e la Russia sin in una lista nera di stati als quali si vengono rinfacciati dovrar violenza sessualizzata in regioni di conflitto. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aveva ordevant avverti i suoi stati di far questo passo.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Si dovrete anche comprare crema da soleil, ozza dati il bler soleil antigliantir grigiung il siumaz desa furman neivlas da cumulus il è venavant fitch ciotlas temperaturas maximales entranter 22 grads entern la nage de gnota 28 grads in Zurselva e 29 grads entern la region da Coira. Domang el per gronda part sulla leif a Coira dati il ndeda caleiras con temperaturas da Azur 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Entan la region da Lai Valbella e gli antir de da Quintar con impediments da traffic che gli preveia dalla occurrenza Motor Classics. Si funziona, allora funziona la nostra nazionale da hockey e glatsch procura ben avanti per grand plaisir alla VM.
4: Io sono ottimista di Elko Dagenwagen.

Perché stiamo da survenire la novità il cantautore e artista giadinese Paulin Notclà è morto nella villa d'Etna da 74 anni sia già a Susch. Oggi la annuncia da morte in la Gazzetta. Il sis rilascia è sia ovra di un enorme grande valore. Per anche neda ragurdare Paulin Notclà, nostra redattora da musica Braida Janet o resumo punti centrali degli artisti multifar.

0: Pionier e revoluzer con versacuanta critica al sistema. C'è ce c'è dice ni pensen al cantautore in giardinais d'era qua istess. E l'istess dà una pruna da dir da del. Durant in exposizione de si ovra ci veven iulio avantra don du sons veva RTR vuglio savair ce ce la liot pensa da Paulin Nocla.
1: Un talent e il sa d'una al cnouf, il disegno grandius, musica grandiosa.
2: Fece inspirato e creativo me.
3: Attività con un gran cuore e con un grande ingegno.
4: Meglio magista ci si poteva avere.
5: In origine è un boom. Einfach un boom.
6: Una persona profonda e un uomo sul vadi. Proprio un sul vadi di una parte positiva.
0: L'uomo ci vese cumplì quest'onza 75 anniversari a influenzare e marcare la cultura romancia e qua non è per vide ses canzons. Tenor Armon Parolini, un dels responsables dell'archiv culturale in Giardina Bassa, a l'artista in Giardinais contribuì er in importante parte alla casa in Giardinaisa.
7: Tras Paulin sa continuà e mantenu il graffit di mena tipica in Giardinais. E c'è il allora fabbricatore qua là e sviluppa in avanti in senso in stile.
0: E procurau c'è per un buon mix di tradizione e di innovazione. Ma non è qua. Erses comics derende ses temp in novum in romancia.
7: El ha visto che gli ufans non hanno veramente in giunts comics romans. E allora al venu la combinazione c'è donna Bernina von Guaita adattore il comics, quella era un'edizionina c'è Paulin aveva da redigere e minciata di rind loro in storia da comics. Cioè, io spettevo ben ir la prossima edizione.
0: Illustrava se quants comics, in belli diverse chases in giardinais con graffiti, da scuola, crea portretti e contribuì numerose canzoni all'intera romancia. I attuali sono quelle era moat. D'una parte per vedere il text, da cella parte per essere semplicemente per qua ci vengono moduna tatladas e cantadas. E qua, da liot da tutta età.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: In magazin oggi con bledas tribunas, per esempio la gruppa da teatro Sent, i vin presentò in drama che l'ha schon inscenò avant 42 anni.
2: Quelle emozioni che un drama svaglia è mince guarda con otter sult. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa pellalina, ma può essere ci sria, con ci dederia, no?
1: La tribuna da Reto Bot, senza esperienza politica, candidare per la reggenza.
3: Io candidai per essere qui per la Jot e c'è la Jot da Cenavus, ed in postut eramo c'è le ginanche hanno più autonomia e c'è il romanzo poterci crescere.
1: E la tribuna per la terza, i budget da combat electoral, i variation, insieme ogni pro comunabile, bler engagement volontari. Avant però, tot in otra tribuna, bilancia positiva della polizia da coirati Stadtpark e la situazione da drogas, ma anche durante le ore d'apertura della stanza da consum. Mis nom Toni Poltera. E docente Weinzen in magazzin gis qui blog da novità e cofo la polizia da coira in una buona bilancia anche con la stanza da consumare drogas. Olivia Christen.
4: A Cuiran in Savertavant radont dus mais la stanza da consum de drogas. Ossa constatesce la polizia de la città de Cuiran che la situazione saia sa calmada en ed entorni il hotspot de drogas il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura de la stanza da consum. La saira saia la scena de drogas dentant vinavant presenta ed uscia e era la polizia vinavant presenta e fa controllas, al dice il comandant de la polizia de Cuiran sin dumonda dall'agentura de novità Kisten SDA. Era ils Ressons de la Population sein punktual mein in zig pli positivs. La Parahotellerie Svizzera con abitazions de vacanzas al Bierz da Giuventechna, Campadis e Chamonas a registrare il 2025 de pli per notazions. Compraglia con l'an avant monti il plus a 4,7% sin des 12 milions per notazions a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Il pli gran augment ai dater ils giasts de l'exterior con in plus de redont 10%, in plus de redont 6% ai dater ils indigens. La Parahotellerie fa ora radont in terz de tudlas pernotazions turisticas. La regenza de Songaglia mi dà mai nien connex con i obbligatori da vaccinar che la voleva introducire nella legge de sanità trevedida. Durant la consultazione aia da grondo opposizione de tutte svarts era de las partide

0: Das scriva la regenza Songagliaisa en ina comunicaziun. En certs cas voleva Songagl pudair declarar vaccinaziuns sco obligatoricas, per exempel, per ina gruppa de la populaziun fich pertuciada ter in privel considerabel. La regenza fissa basada sin la legia d'epidemia. La psichiatria de Winterthur ha instradà in inquisizione externa en connex con la contelada dir en damaun alla stazione de Winterthur, scrive Ellen in una comunicazione. Il delinquent supponia non ha mai venit tractà in questa clinica per vide problems psichics. Quella ha il dentant pudi abbandonar il di avant che la attaccia e blessa tra es persunas. In media revenia la conclusione che elna sai a bec in privel per sa sets ed autors. L'investigazione administrativa externa doi usa sclerir il process e las responsabilitats che han menà alla decisión.
1: E nux gian ai exterior provocazioni accedaint kenza de monda im moment.
0: En la Rumänia ha una drona tuccia in una casa da tiers del confin con l'Ucraina. Duas personas seien blessadas. Tenor il Ministeri dell'Exterior a Bucarest se tracte di una drona russa. Il Ministeri discure in quest connex di una escalazione gravanta. Era la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, a criticia la Russia ferma in quest connex ed il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, nomna l'agir della Russia senza respect questa saia in privel per tutti. La Rumänia è co-membra della NATO e dell'UE. Fin ussa na Moscow angvec prendi posizione in causa. L'ONU ha mess l'Israel e la Russia sin una lista naira da stadis als qual si vien renfaccià da duvrar violenza sexualizzata in regions da conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordavam d'averti ils dus stadis da far quest pass. Tutina ha da ulterior scas, quae tant ter truppes russes en la guerra contra l'Ucraina, sco era ter truppes israelianas en ils territoris palestinais. Ils ambassadurs domedus stadis ter las Nazions Unidas han reagia moda indignada. L'Israel ha annunciado romper giu il contact con Guterres e ses biro. Una racchetta dell'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral a Florida. Iaia da irregolarità durante il test de routine della racchetta non equipata a comunicare l'interpresa del miliardario Jeff Bezos senza nunar de pli details. Quest non success giunge in ritardo l'interpresa astronautica de Bezos en la corsa con SpaceX, l'interpresa astronautica del miliardario Elon Musk.
1: E du scegli isch en stil sport e codat il bunges novetats per tutti i fans schweizers da hockey da donas.
0: La Svizzera da Schesser Pajais ospitant del campionato mondiale da hockey singlats de las donas il 2028, quae comunicia Swiss Ice Hockey. In sai survenil incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlats. Quae sa in grand onur ed er in chance importanta per il hockey singlats de donas en Svizzera uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. En fin la ton volen in savair la planizzazione dettagliata ed ils lieus nua chi ven giuga.
2: La meteo.
0: Erots ponins giudair in dis sulle gli, fil su entremes dis a forman singles nivels de cumulus. Si lia puspe fitch ciaud, a cueren las temperaturs maximalas tra 29 grad, sen sur selva tra 24 e 28 e den legge di notte tra 22 grad.
2: Vias e traffic.
0: En la regione de l'Aiva Albella si lentir di quintar con impediments de traffic, la regione è l'occurrenza Motor Classics.
1: Ielas 12 e 7.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: E che Jan Specia anche la gruppa da teatro Sent ci gioia 42 son spitati toc cion giuia Eneda scomprim.
3: Cesa, Cesa, Cesa quant'ha?
4: Cesa qui hai?
3: Signor Grava, in te su scegli qui è, in giù non risponda più.
1: Noi abbiamo visitato la prova generale e abbiamo domandato anche ben avanti ci è quel budget di elezione delle partite per il combattimento per la regenza. Tutte le partite hanno messo sei mesi alle cifre in una partita fa un mistero or Londra. E da ciò parla voto o retto bot il candidato scu giovane salvata noi presentiamo il gist scu proxim. Its gitordas da cicladora, domenge da votazione ed angrijung e domenge da elezione, dat in nuovo parlamento ed in nuova regenza. Schilz treis consigliers governativs e la consigliera governativa Anufezza vengono reeligies, resta anche in sez. Ils da vos des vanzen presentò its candidats e las candidatas, oz terminains in cala seria e presentagn reto bot. Reto ci? In giovane candidato Salvadi, ciò do anche una scienza e candidatura in Davos Moment, senza partita e senza esperienza politica. Gianna Maria Cantieni deve avere sia motivazione e sia sfides.
0: Reto Bot è il candidato sorpresa. È la 24 Rons e Orient de Schamf a studia giurisprudenza all'Università di Turic. El vuol fare pass alla regenza grigiunga.
5: Io candidato per essere qui per la Ljot e c'è la Ljot da Cienavus ed in postut eramo c'è le ginanche hanno più autonomia e c'è il romanch poterci crescere.
0: El vigi davantar consiglier governativ per qualche vegi fece pugent iberat con la Ljot. Tenor seas pareri des la Ljot puspe venir inclusa da pli an la politica. Schel venies ligia Bulez el jasser quae consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ansemmel cu la populazion vedin proiect. Cun 24 ons e el i pli giuven candidat per la regenza. Ca quae fus in a numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant bice valir.
5: Precisa, se staigla si la Ljot e ci se sbuni la comunicazion e la collaborazion cu la Ljot, allora sa crescer ainti in una lezcia. Als uns non sono al focus d'in per sé quan ci des la passion per la politica e per la Ljot.
0: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bitcha. Mo?
5: Con quai ce sun senza partida e nerna moshe lungiant la politica, ne è l'avantaggio ne la vis un structuras cementadas ne una nova vis e ora posso venire con un input creativo e il mio input è da una più verga questa ierarchia, qui è il chef, e so è un altro chef, e già, di per sé una base e con quella ha l'esperienza di tutti i lavoranti e le lavoranti.
0: Quel vedi più poca esperienza che se è concorrente, risente Reto Bot, invece che di vantaggio. Anzi, el vedi a scegliere tutto in un'altra prospettiva. Con qualche Jon Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di Tainz d'Uffizi, veni il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente Liber. Tier quel so da nella scuola. La fegnamira della Regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variata a conforma ai basins dell'educazione e per scrutazione. Charetto Bot fus consiglier governativ, montas quai per el concret?
5: Io ges la comunicazione in posto con le svinanze, perché ci lasun le scuole, ges si a discurrer più ferm, perché se vai in precis, ci trovais vu. Se vengi intorno e domande als magistas, e dosci in avanti, o als scolars, e non vengen dodiz. E allora sarà quella un certo problema, e quella comunicazione è da ameldrar.
0: In vista di prossimi 4 ons, e per Reto Bot la domanda la più importante che vale da schliere.
5: Quanto importante è a noi di mantenere la nostra cultura?
1: Dei Reto Bot quasi schon scu slogan dat elezion da ple dat el ed its otters candidats della scandidata scatezze nasa pagina d'internet rtr.ch locatez erem las respostas tenides facces durant l'emissione ciuncanta in emissione speciale da tutti i candidats e candidatas per la regenza. I reien giudiz placats, i vignan promes tota dobel, its slogans sa sumeien e voler lesen tozzi madem. La vux di souverän grischung. Las proximas minutas voi piz bücces ci las parteides investeschen pil combat electoral 2026 e 30 rotor per to calz placats e calz bücces calz variation. Ma enza ce oni comunabel, comincin inza ves comprar en nov auto da luxus. Tobia Faller, oggi Marveyes, Kant ci vin investo.
6: Il più modesto preventivo per il combatto elettorale per Parlamento e Regenza per andare avanti al Svert Liberils. Els impondono in tutto per 155 mila francs. Quello basta giur per un fichbum Mercedes.
7: Bei der Grossratswahl haben wir es fast verdoppelt. Dass wir letztes Mal Fraktionsstärke erreicht haben, haben wir dadurch auch mehr Mandatsabgaben und insgesamt können mehr reinholen und jetzt auch verstärkt können in die Grossratswahl reingehen.
6: Dies la Präsidentin Geraldine Danuser. Als Raps wegen der Differenzen von Themen.
7: Das setzt sich zusammen aus Mitgliederbeiträgen der Partei, aus Mandatsabgaben, von den Amtsträgerinnen und Träger und aus Spenden.
6: In Chipot der Pyraps im Pondel Partier del Center. Los haben wir in Tod über 100 Millionen Francs. Ceci bestes probablement già per un Porsche Carrera. Mal preventiv sei a più basso che le ultime elezioni a 24 anni, dice il chef de campagna Fabian Kohlenberg.
8: Von 4 anni sei preventiv sia Francia aus Bialz und gut genuso in Lugio fa la fusione della Santriore sus partides, dann tras Quaion fa in Chines. Ma si resta pli al combatto elettorale o van tot per essere presentare la nostra partita o delle elettori.
6: Scut als otters partias piglian er candidats del center in mem agents raps, se candidation per la regenza.
8: Vidal scurs de question a 100 mili francs, che nos vain imponde minche candidat, circa 20 mili francs.
6: In una simile classe de prec fuser el bolid del Socialdemokrats. Kunstjars 12 mili francs bastes quello per un Aston Martin Vantage. L'import sei a simil scuva in 4 ans.
9: Ja, es ist einigermaßen ähnlich. Wir geben ein bisschen mehr aus bei den Regierungsratswahlen. Also, wir reden da von 10.000 Franken mehr. Wo aber doch noch recht ein Unterschied ist, ist bei den Parlamentswahlen, bei den Grossratswahlen. Dort geben wir fast 30.000 Franken weniger aus. Das sind aber vor allem auch diesen Sachen geschuldet, dass wir mega viel mehr intern machen. Also, vor allem das ganze Layouting und so weiter. Das können wir parteiintern machen und müssen somit nicht auswärts jemanden anstellen für das.
6: Dice il chef de campagna Joshua Vada. La ragion per augmentare l'import per la regenza per 10 mili francs sei una conclusione or dell'ultima elezione.
9: Ja, das sind auch Erkenntnisse gewesen, einfach von der letzten Mal, wo man teilweise vielleicht ein bisschen mehr Geld auch ausgegeben hat. Wir haben jetzt auch gewisse Sachen zusätzlich gemacht im digitalen Bereich und es sind natürlich auch gewisse Sachen teurer geworden in den letzten 4 Jahren.
6: Un Krösus in Conguel culs otters partias spera dad esser al Partia Liberal Democratic. Quel pudess probablement cuprir senza problems un Ferrari Roma, con sia preventiv per las elecciums. Circa 240 mili francs sain que quista vota.
10: Wenn wir mal den Regierungsratswahlkampf anschauen, dann holen wir natürlich unser Geld einerseits über die Parteikasse, wo wir jedes Jahr, wo wir keine Wahlen haben, gewisse Rückstellungen bilden. Dann haben wir Spenden, die wir einnehmen. Dann haben wir natürlich auch noch entsprechende Gelder, die wir aus unserem Supporterclub generieren tun.
6: Dies Christoph Kuhni, ci menja la campagna dels Liberils. Sia partia es concent scu partia dall'economia. Ma quella non sa niente ciò se ferm participeda vid els kurs del combatte elettoril.
10: Es sind 20.000 Spendeneinnahmen und das teilt sich aber vorwiegend auf Privatpersonen auf. Und darum ist das ein kleiner Teil, der aus der Wirtschaft kommt.
6: C'è auto c'è il Partia Populär pudes cumprir con sia preventiv nu savens. Al Partia Populär nu disnempe quens raps c'è il pigli mem pel combatte elettoril.
11: Ja, wir geben als Partei keine konkrete Zahlen bekannt, aber ich glaube, wenn man unsere Kampagnen anschaut, dann stellt man fest, dass wir vor allem sehr viel mit freiwilligen Arbeit schaffen, vor den 120 Kandidierenden und der Regierungsratskandidatin. Und von dem her können wir uns nicht teure APG und andere Kampagnen leisten, sondern setzen da voll auf den Einsatz von jedem Einzelnen.
6: Das ist der Präsident der Partie, Roman Hug. Man hat die Partie populär, bestätigt es für ein Vehikel der 4 Rodes. Probablich für ein Similbum schaut als anderes Partien. Gli stessi scucci le elezioni al 14 giugno vengono or, uno l'altro ci perde, pensa forse a chance alle elezioni, ci avesse melder compro un'auto da sport per tua quals raps.
1: E tu sei facendo un teatro. Il Vittorin Montach, la gruppa da teatro da Sent, presenta questa primavera inviata a Navos an l'istorgia della società. Al tog viva la gruppa in Senau schon avant 42 ans e Vitorin Montaccia sto in 1984 i un prem tog che la gruppa o insomma presentò. Roman Dobler o visitò una prova generale.
12: Al Vitorin Montaccia o il temp da sons 1860. Muntac vive in sembel con sia donna che descriva malada, sia figlia nov nasciuta e la maschnera nanna in un lieu da cura. Da prima da ventis il Vitorin confronta con la realtà da quel temp. Sia donna mengia mora, curcia la figlia abbe sei semnes.
13: Mamma, sdrogliat! Tu hai sfabulato in sembel in avare ruzia! Quasi non pensa più gran ciarda mercenzia volar cerger sotto qui squia. Amai, vai modino tutto intorno e ti masce.
12: Do la morte da sia donna e da sia figlia, es Muntaccia visamo più ferm sull'aiut della maschnera e da Svitturins ci piseren pasciavais.
14: Muntaccia, e lascia piento se sul letto. E da man, ci taglierà da cempa bain, ci danno di scuola sul da fars.
13: Ah, e da spiento fatto qua subito.
12: Al Vitorin Muntaccia è un dramma in cinque acti, che mostra da modi maniera impressionante la vita dura e crudele durante la seconda metà del XIX centenario. Al regisseur Christian Henny.
15: Quelle emozioni che un dramma sveglia è molto più con un altro sguardo. Per il clown di ieri, il rio, il gridare, è un estruso. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa per la linea, ma può essere ci sria. Curci de derie, no?
12: Ad una plucia falsa perde il Vitorin Muntaccia in tintemmas, pisers, rimprovers e lagna qualpa. Dimuni spiglian la sura maun.
15: Va al 40 anni, venemo, ci vuol qua dire, vivere di quel tempo. E qua era la sfida, era il giovane, da dare in avanti qua. Ci vuol qua dire, se tu non hai nulla.
12: Un des actors juvens ci fa un parte al teatro assentes Gianclaudio Laurent. E lui è il cameriere John. Quella rola è stata scritta in Sur Silvan.
16: Come si è mai capito? Per un po'. Il Gianni, ma è davanti che sono un po'. Buona volta con la creda, Giuffro Franzascia.
12: Il primo era difficile da taveller Sur Silvan, con l'aiuto di Sur Silvan ci sta un però assente e si ita di una melder.
17: Come io davano anche il bagno, e loro tornano a scuola, hai di noi semplicemente, e loro cognovano di una dercè, e sì, loro, hai.
12: In opera al Vitorin Muntaccia, ci è da sbattere durante il dramma ad una da più col destin.
3: Cesa! Cesa! Cesa, quant'ha?
4: Cesa, qui hai?
3: Signor Grava, in te su c'è qui è, in giù non risponde più.
12: Le scene del toc vanno sotto la pelle e mostrano fece autentic la vita dura di quella iada. Sabina Stricker ci ho in il toc la maschnera nanna.
18: Ed è già total chauter proprio, ma beh, also è studir de pucce noi ho ein os e os sono contente che noi le rappresentazioni, ma de pucce noi ho ein e pucce tu rivejain de tutta allegra jo ser proprio de joar.
12: Al Vitorin Muntaccia, al prim toc c'è la gruppa da teatro da Sent, a presentata al 1984 durante l'onda fondazione della gruppa. Questa primavera da Vezzer sconove edizione sul palc della casa da scuola Sent.
1: La presentazione di teatro il Vitorin Muntaccia in questa sera e domani sera e domenica l'ora sì a mezzodì. Ulteriore presentazione la findem da Civigno. Magazin de mezzodì da venerdì 29 da maggio e os las 12 e 22. I entier magazin catezze in nostra pagina d'internet in pagmoment rtr.ch o se ci svezze la tirs anche ne da entier magazin e dir anils details. Se nostra pagina naturalmente catezze anche ulteriori informazioni. Che vi si sto da nostra vart, Prisca Bundi è stata la producenta responsabla, Olivia Christen o faccio la redazione delle novità e del microfono, accompagna Toni Poltera.

0: Il è la sa dodici mesera.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Per noi anceva la party d'anniversari schon da mezz'de RTR gratulescia Ozils Vancianov da match. Fitch bel, si pudez festivare il zonzen venderde. Al microfone Sergio Guetsch Bavegna. Ivan, il piacere di poter ricevere quella emissione di gratulazioni con un giubileum da nozes. Ivan, sruenia auguris per Jacinta e Mainrat Kolb da Parsons. Els pon festivarots l'ur grond de da giubileum da esser maridos in mezz centaner. Per quel grand moment vains survenia quels auguris. C'era mamma e bab, c'era tata e tat. Se il vos ciuncan taval de da nozes, lains gratular da tot cor, c'è gronda prestazion. Anzemen isches ies tras calzons cun bler, belz moments da plageir, tignia anzemen an grefs times e contangia in massa. Pudez esser loschs sem vus oters. Ossa è il time da realizar ce ci vez presto e galdeir tot quel ci savez anc far anzemen. In grandios compliment ed in viva sem vus oters. Da tot cor vos quattro umfants Roland, Yvonne, Fabian e Dario cun famiglias. Il giaveis da musica per celebrar er musical manch las nozes d'ador il esser ciuncantons maridos datil dalla Moser Music zwei rebruni auga.

La Moser Music pil jubileum dallas nozzas d'ador cium cantons Maridos Jacinta e Meinrad Kolb per sons Giavijanir da nossa vart tot bun. Il sons ozer Daniel Beart a Berna, ir perché l'anniversario vanza survenia gratulazions e na formulazion un po' impi speciala termes da Steven Schlosser a Wabern. Daniel Beart complanesce ozil ciuncanta catarava l'anniversari. Steven Schlosser scriva il Daniel a giu gratulau a mi en qual ga e giavijau ina canzon. Ascia ven ina gada ina revancia da mei con quella poiseta mi dà da giu in tec il text della canzon John Giuseppe dils Galiots. Iau sun il Daniel da Berna, mon mincia di con mia camionetta atras la Svizzera, iau ai nua d'auter che mia camionetta ed il radio Romonch, centa len el la damaun e luvin iau spert en schlonch. Tut bien sintiu ciunconta quater aval e chi turnas mincia di bein na vosa casa sventer quei traffic che nus vein en nossa pincia Svizzera. In cordial salit Steven. Il giaveis da musica piglia ciuncanta cataraval da Daniel Beart en Eba ils Galiots con John Giuseppe.

0: Sai che lo es vive, ma io vita in libertà. Io schlugno il tubac e fermo il minchia di
1: in una brisa.

Ils Galiots, John Giuseppe, il giovesce da musica special per il 54 anniversario da Daniel Beart a Berna. Er, in una nostra ronda da dots, è Manuel de Curtins da Trun, el festivescia oggi il 56 aval de nascenza. Manuel de Curtins è custodente a casa San Martin. Ils con custodenti, il personale, la main a casa dalla casa San Martin, già vision al giubilar buona sanadat, contentiencia, tot bien pigliaveni e bia lasuras tiernus e la casa San Martin, già vision in abbia la fiasta da natalezzi. Per ambaleir, quel momento d'anniversario da Manuel de Curtins è pronta una registrazione del Corviril Trun, a Trun sotil i gi.

0: Matteo De Fons Valada, pel 83 ava l'anniversari da Madeleine Krebs Meissen, cusadenta dalla Puntreis a Muster. RTR las gratulazions ils Vancianov da match, nossa auditora Monica Stadler, canoscia Erenz Ciccio Ozzildons.
1: Ja, alla Maria De Florino, 62 anni, ja, hai un plige, capo spene capo di trappola, scadiola, sonda dici, te dici, mai po di utra, quei è causa de clic. Ad aggiungere come è fea con la Melanie, lo ha detto che è il nome da Delz, la famiglia, divisa a te Maria, tot bien, stai se una vina von, a fa plige di essere di me in compagnia insieme, a gaudoz con te uom, la fiesta da Natalizia. Ad ella fa con quel gran plige, fa ti con la scadiola, che con la cupina, a ti con sanghec. An grazie a Maria per il bien agito che agito alla mia figlia, con la famiglia, che io gli dell'ela, non si gli dà in con ella, con i beatis, ma con i beatis in una schiccarsa, quels gudinus con mit Leib und Seele.
0: Tot bun, pigliano auf da veta e bler plagier con il cupegn da RTR, oz a Maria de Florin.
2: Per vos, con vos.
0: Per ulteriores gratulaziuns 0800 25 30 telefona il studio o banner possibile da trasmettere auguris per WhatsApp 079 270 07.

0: venerdì con gratulazioni il Vanchanov da Maci Vagnina auditora da Coira il telefono Gioveschen Belsio Mazdei Maria Vincenz.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci lascia gratulare.
1: Les bugien gratula a Luis Arpagaus de Combal sil sia 89 avagi de nascenza. Car Luis, nos gratulain de vejain tutto bien, cle ci vantira adoro von tu de buona sanadat. A chi mondi sempre man bain con tai. A quale si fa in nom dils quinaus e quinadas con familias ad un incarsoli de Graziella.
0: Vigna Festival Oz a Cumbel in so Santia in so Cescu Vigna Festival gli anniversari da Luis Arpagaus.
1: Also io metto la von che fanzi giri in te fiasta, io metto la von in bien giantadi, in te pet, in te dessert, also sono due si giri che fa.
0: Starda compagnia e ter RTR da tenere la musica tirs 20 ur taga show Baiazzo. Un special per l'anniversario da 79 anni da Luis Arpagaus a Cumbel. Belsio Mazdei Maria Vincenz.
1: Grazie al figlio, sono milione, ti vigio, addio.
0: Addio.

Anna e Curaglia sin siu c'un conto a cataravel di da natalezzi. Cordial main, gratulain nus oz a ti sin tiu di da nascientia, giavijain ora vantot buona sanadat, cumbia clece ventira, fai in abiala fiasta, gauda tiu di e lai survisi oz in tec in viva, fegiain l'ura in auter di. Cars salice sin in bien se vese Prisca e Armin. Ivagn Suruania auguris per Martin Cadalbert Aglion, el festivesce oz il 47 anniversari da Sef Jane, gratulesce da cor tia muma Simonetta. Pien avant, vainza ir Suruania saleitz per Lin. Lin Pereira Coelho da Trun, posa allegraroz dalla turta con las dodas candeilas. Cara Lin, in grand happy birthday, ina massa clec sull'egli e contentiencia e che tot tes giavis mondien en vigur, quei giavisain nausati d'accord e zelegrain da festiva con tei oz teudi. Cars salitz da Pai e Anna, da Muma e Sandro e da tia soras Enia e Nala e tiu fra Martin. Nus vein bugentei. Per ulteriors saleitz d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: Ellos a nossa companhia Irmincia Maico ci RTR procura per belts moments d'anniversari. Ozils Vancianov da Maci vagnina auditora da social telefon Allegra Silvia Menic.
1: Allegra su Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Andrea König, mis gender. Io vico soprano, il feste 1068. Ed è un passionato. Cos dis?
0: La famiglia König, si mas bal bec, apicultors.
1: Apic-

0: cultur, vi precis.
1: E savez termetter auguris via radio a
0: sì,
1: Vico Soprano?
0: Sì, e vi tot il bun, una bella festina con sa famiglia, ses amici. E la canzone è seguente Lucio Dalla attenti al lupo.
1: Che facenza gugent, piglia 68 aval cumplion da Andrea König a Vico Soprano. Già veis, ven avanti in belzio Mazdea Susch, Silvia Menic.
0: Grazie, Fitch. Adios, Sergio.

Grande auguri a Andrea König, a Vico Soprano, el festivesce oggi il bel anniversario da 68 ons. Ivagna Survenia, ulteriori auguri per WhatsApp, Tamara Largeder da Sent, festivesce oggi il 37 aval complion. Ciara Mimma, per te il 37 aval anniversario, gratulaina e giavejaina tutto il buon con sanna e fortuna, noanz allegrain per fare domani una buona grilladina e star da compagnia. Charles saluts, tia figliola Melina, Lino, Sabrina, Flavio e mamma. Gratulation cordial manc per il 37 aval anniversario da Tamara Largeder da Sente. Madame manc il zons o oz er Tamara per assent, ciara mamma, per teis anniversari ad gratulain da tot cor, grazie a Fitch per tut quai ce tu fas, mincia di per no, no ans le grain da festeggiar teis anniversari, Charles saluts, tia figlia Lara con Bap, e si ischens schon vetlonder anniversari o oz er in a giubilara, ci è oriunda dalla Surselva o nom Rezia Giger Berter e la festivesce oggi 42 aval anniversari. Gratulazione a mia figlia Rezia Giger Berter, sinasiu 42 aval di da natalezi, già vigiont tot bien con sia famiglia e vit sia lavur ed in cordiale in grazia per tut il bien che la fa per mei tiu brap Bruno. Con saleitz d'anniversari piglia 42 aval da Rezia Giger Berter.

0: RTR con anniversari è una bella ronda. Vainzagi a oz fauscheia plageira. Vos otters ci vezil zons. Tot bung piglionnov da veta venavant bels anniversaris. Nos per da giubileum da nozes. Iacinta e Meinrad Kolpa per zons. Festivescia noz in mezz centaner maridos. Nozes da dor. Pon anc zalegrar els sruinianum nada manci regalo entradas libras per ir a far bogn a scuol. Las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulaziuns pils Vancianov da maccia gli a microfono esto Sergio Guec, gioveix venavant belz moments con tot che gli ci vign anc.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mes di ta RTL. Con sempre verz. Hits e scovrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da

0: Vus al puls dalla musica. RTE. Las novitats da RTR.
1: La stanza da consum de droga sa cuira musse effect las schwides resten dentant. Ed en dusons dasti la Svizra puspeben eventar l'elita del hockey singlatsch questa giada las donas. Como dus als tema sots las duas, mio nome è Olivia Christen, buonasera. A cuiran ins averta vandra dund dus mais la stanza da consum de drogas. Ussa constatesce la polizia de la città da cuira che la situazion saia sa calmada en ed enturn il hotspot de drogas il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura de la stanza da consum. La saira saia la scena de drogas dentant vinavant presenta ed uscia era la polizia vinavant presenta e fa controllas, ha dici il comandant de la polizia de cuira sin dumond de l'agentura de novitats Kisten SDA. Era ils resuns de la populaziun sein punctual, mein in zig pli positivs. Las interpreses svizzeras de l'industrie de managis, maschinas el d'electro e de metal han vendi durant ils en prims trais mais de l'encurem din zig de pli, cumpraglia cul madem quartal de l'on avant. Sen media, en las sveutas augmentadas per 3,4% sa comunicia l'associazion professionala Swissmem. Era ils exports en augmentats in zig per de pli che 1% sin 17 miliardas francs. Deci tot las interpreses han dentant pudi augmentar las sveutas ur tot dallas interpreses pitschnas e mesaunas resulta in minus. La Svizzera dascia esser pajais ospitant del campionati mundial de hockey singlatsch dallas dumnas il 2028, quae comunicia Swiss Ice Hockey. In sai survegni l'incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlatsch, quae sai in agrom d'onur ed er in a chance importante per il hockey singlatsch de dumnas en Svizzera, uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. Infine, la ton volen insavar la planizzazion dettagliata ed ils lieus nua chi vegn giuga. Al French Open a Paris a Victoria Golubic mancantà il pass en l'ottiabel final. La Svizzera pers la partita de terza ronda contro l'ucranaisa Marta Kostiuk con 4-6 e 3-6. Golubic veu contangi per la prima giada in sia carriera la terza ronda del French Open. Od staten anche due ulteriori svizzeras lur partite del French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
1: Era disponibile giudare in disole lì, filtro entro mesi sa forman singles nivels de cumulus ilie puspe fitch ciaud, a cui ren las temperaturas maximalas tra 29 grad, senso selva tra 24 e 28 ed en lengi di notte tra 22 grad.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via del Flue lai da in accident per qua la via bloccata ed en la region de lai Valbella esilentirdi da quintar con impediments de traffic, la region è l'occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di ta RTR. Cun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Per l'emprima giada de pli plirsons scrive l'ospital de Tuzaun cifras pli pauc cocnas e per Victoria Golubic el French Open a Paris a fin. Como dus els temas oz, las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La Fundazione Sanadat Grigion Centrala per l'emprima giada de pi plirsons pudi riduziri il deficit budgetà. En stel de 7,7 milions sco budgetà munti il deficit 2025 per las vischnancas portadras a 7,6 milions francs. Ils delegats e las delegades de la Fundazione han approva unanima main il quinto annual a in nomen in a comunicazion. La primavera 2025 han las 24 vischnancas portadras de la Sanadat Grigion Centrala de in transformazione. La stazione de parturi an in Serra per suenter lancia nuove cooperazioni per la chirurgia e la pneumologia en l'ospital de Tuzaun. Il quinto annual della Vischnanca de Bonadot sera con un guadagno de 2,17 milioni francs, budgetà era in surplus d'expenses de radon 320 milioni francs, scrive la Vischnanca en in comunicazione suenter la radonanza comunale di Irsaira. Las entradas per l'an passato in radon 24 milioni, las expenses de radon 25,9 milioni francs. La Vischnanca de Bonadot sa investa l'an passato radon 1,5 milioni francs en differents projects ed en l'infrastruttura. Il sulet paziente che è venuto in Rhein l'ospital in Svizzera per via del hantavirus ha potuto abbandonare l'ospital. Su entro due semnas naia el bec pli dovrà la cira dell'ospital a comunicare l'ospital universitario de Turic sin domanda dell'agentura de novitats Kisten SDA. L'uomo era s'infectà l'avril sin la nav crugera Hondius con il hantavirus. La fin d'avril ha abbandonà la crugera e cura che le torna a casa e el veni malsaun. Si è dona che in a bec di sintons è stata in autoisolazione. Per finire anche una novità del sport, il French Open a Parigi a Victoria Golubic mancata il pass in l'ottavo finale. La Svizzera ha perso la partita di terza ronda contro l'ucraina Marta Kostyuk con 4-6 e 3-6. Golubic aveva contato per la prima giada in sua carriera la terza ronda del French Open. Oggi stanno anche due ulteriori svizzere loro partite al French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
2: Erots ponins giudair in di cum bler sulegli, il suentre mesisa forman singuls nivels de cumulus, il je puspe fitch ciaut, a cui ren las temperaturas maximalas tra 29 grad, sensur selva tra 24 e 28, ed en legge di notte tra 22 grad.
0: Vias e traffic.
2: En la regione de Laival Bella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la regione è l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sind rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

tras la stazion. I iPod sono una sua canzone. Mi avvonto, non desce le sei.

paia, passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splicca.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un magazin con punts, pass tutta dobbel e portas. Portas serades che c'è stato di Hotel Seehof a Davo.
2: Ich gehe nie rein, aber ich finde es gleich schon, weil es ist ja ein schönes Hotel.
1: Ein Pass per l'Amprema, un Braille e la vista militare durante l'Amprema Guerra Mondiale.
3: Die Stellungen, die sind Meter nebeneinander gelegen. Also wir reden jetzt davon wenigen Metern, nicht von 10, sondern von 5 Metern.
1: E che è una zona neutralizzata con Austriacs, Italians e Schweizers da loro wart. Pass per la seconda, Beach Soccer.
4: Io ho già schon l'antica vita ballapai. Allora, altri del mio team da Beach Soccer e dann suppliamo mai da dei negavini trenamenti.
1: Più gente sa lungo durante la detta pe ci pasce vedere le stolle in saves erdir. E la punta in magazzino della sera fa puspe in pass. Il Brenner ci vincerò per dimostrare contro il traffic le colonne saves erdir in grigiung domani.
5: Das heisst, alle, die jetzt noch von der Pfingstferie ist, jetzt auf der Heimreise sind, werden das merken, dass es mehr Verkehr hat. Wie viel das sein wird, das ist eine außergewöhnliche Situation, können wir nicht prognostizieren.
1: Mein Name ist Toni Poltera. Demonstration unter Mengebler Traffic. Domang ein Brenner. Domang wird die Rade l'Autostrade per 8 Uhr, durch das Ende der Mezzde am Fianzeira, das 7. Il Brenner, la collezione importante austriaca tra la terra tedesca e l'Italia e per tutti i cittadini all'autostrada ma anche le altre vie tra le Vishnanke in Austria. La gestionaria dell'autostrada austriaca raccomanda da Guncheir via la ruta di Gotthard e la ruta di San Bernardino in Svizzera da Maias. In Grigiung, in sei preparò per la comanda del traffic di Andreas Pöhl di Uffizio della Construzione Bassa.
0: RTL, il Magazin della Saira.
6: Wir haben in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und auch am Astra haben wir Massnahmen mit SOX vorbereitet und auch unsere Massnahmen rund um den Islabellentunnel. Wir haben mehr Sicherheitsleute auf Picke, wo wir in beide Richtungen können, situativ einsetzen können, je nach Verkehrsaufkommen.
1: Kant der Playautos ci vinien la fin finale d'Eser, ci passen der Schweizer in Sabcia Beccedeir und scheia i Uffizi Federal Astra. E noi continuiamo con novità, se restanti stanno grigiung, migliorci budgetò, ma anche degna in deficit, uscenza ves risumar, Olivia Christen.
7: La Fondazione Sanità Grigion Central con l'Ospital de Tusauna per l'imprima giada de Piplirzons può riducire il deficit budgetà. En stile de 7,7 milioni sco budgetà monti il deficit 2025 per las Vishnankas Portadras a 7,6 milioni francs. I delegati e le delegate della Fondazione hanno approvato unanimemente il quinto annual a in nome della comunicazione. La primavera 2025 hanno las 24 Vishnankas Portadras della Sanità Grigion Central decis in transformation. La station de parturir an ins Serra per suentran ins lancia noves cooperations ter la chirurgia e la pneumonologia en l'ospital de Tusaun. Il quinto annual della Vishnanka de Bonadut serra con un guadagno de 2,17 milioni francs, budgetari in surplus d'expenses de radont 320 milioni. Scrive la Vishnanka in una comunicazione su enter la radonanza comunale di Ersaira. Le entrate per l'anno passato in radont 24 milioni, le expenses de radont 25,9 milioni. La Vishnanka de Bonadut ha investito l'anno passato radont 1,5 milioni francs in differenti projekts e l'infrastruttura.
1: Ils genitors in Svizzera ci vivono di agit social con loro famiglie servigno in ben bot da pledaners per loro infanz.
7: Il basegn fundamental per ufant vegna augmenta per 50 francs per mais. Quest supplement ha decis la conferenza delle directures e dels directurs centunals dels affars sociales. Questa mesira concretisesce in una decisione de principe del maig de l'an passat. Con il supplement per ufants volen ins centuns mettere in accent contro la povertà d'ufants e migliorar la partecipazione alla società d'ufants e giovens e giufnes. La Procura Pubblica Federale pretendì arrest d'inquisizione per il conteladr de Winterthur. Ella fa una procedura penale per via suspect d'ammazzamento e prova multiple ed il sostegno di un'organizzazione terroristica. Nel centro delle investigazioni saia la ragione del delitto alla stazione Winterthur. In sto petran trautor s'occupar intensivamente con la preistoria del delinquente supponì ai nome in una comunicazione della Procura Pubblica Federale. En finta in una sentenza vala la presunzione di innocenza. La primavera 2026 è stata in Svizzera la terza ciauda da Pekin a cominciare a fare la statistica. In una zona di pressione alta continuante a procurare per gronda se cira bler sull'el ed in onda da cialira quella risorta della bilancia del meteo svizzera. Il marzo fino al maggio la temperatura media in Svizzera è stata 1,6 gradi sur la valur della periodo di referenza del 1990 fino al 2020. Fitch sich la primavera sta da surtuda in la sparz da l'ost e nel grigione sta in media la pli sicce primavera da pi il 1900 edin. Soentre che la nuova regenza in Ungheria a fac progress per la riforma all'Unione Europea che da liber da ners da promozione che erano bloccati e si tratta da applicare 16 miliardi euro a comunicare la Presidenta della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen a Brüssel. Von der Leyen è incontrata con Peter Mojor, il primo ministro dell'Ungheria, ed ha detto soentre che la sente già midadas fermas in Ungheria. Lui aveva bloccato ners da promozione per l'Ungheria per via corruzione e la mancanza del stadio da dreg sod la regenza da Viktor Orban.
1: E sport, ed ossia il French Open da Paris con partecipazione svizzera.
7: Gilles Teichmann ha contato il ciabel final del French Open a Paris. La Svizzera guadagna la partita di terza ronda contro la ceca Carolina Muchova con 6-7-5. Teichmann è per la seconda già di insomma nel ciabel final di un turnier di Grand Slam su entro Paris avanti 4 ronde. Sia prossima avversaria nel ciabel final di domenica il numero 8 del mondo, la russa Mira Andreeva. Crudato in la terza ronda è Victoria Golubic e questa sera dà allora anche Belinda Bencic. Sia partita da terza ronda.
0: La meteo.
7: Era da maunesi sulle liv, trantrenza forman vels da nivels, la domenica splendur il sull'el, sventre mesdì e contrasair dati però incins uradis u urizi. Si resta ciaut con una temperatura maximala da trantre 28 e 30 gradi.
0: Vias e traffic.
7: In la regione dell'Aiva Albella è silentir di da quintar con impediments da traffic, la regione è l'occurrenza Motor Classics.
1: 125 anni pass un braille in pass con bleri storia ed storia, per esempio quella delle posizioni militari d'Austriacs, italiani e svizzers, backmetters l'in da l'Oter, va in pronto.
3: Aber der Austausch auf italienische Art mit Händen und Füßen und mit Salami gegen Wein oder Schocchi gegen Tabak, das hat schon stattgefunden.
1: Con Pace, ma senza Mangs, Vinjuia Beach Soccer, Balapé Anil Savlung, Fabiola Vincenzi è tot fascinata da quel sport. E nin plagiare in so a Tavo, il Hotel Seehof resta a Roccascia Stadt, che è il nostro tema prancevere, il nostro partner, oggi approfondiamo. La stagione della Stadt sta avanti porta ed è già il Hotel Seehof a Tavo che è stato avanti porta Saradas. Se la pagina di internet che comunicia uscita, il scrittore del Cercladore vince a Roi Hotel ed erva per puspe per la stagione d'Anvin. In Hotel da Cinstelles è il Seehof di Riminente. Natalia Weber.
8: C'è il Hotel Seehof da Tavo che al gorda con si stuors vide d'un cestè e con una terrassa che attira giastze d'indigens als dis da bell'ora, sera durante la stet es una sorpresa. Er ils passants sulle vies da Tavo son sur stoss e tuots dalla stessa opinion.
9: Schockiert mi spitzli, weil irgendwie ist das für mich so ein Vorzeigehaus mit den Blumen dran. Ich habe mich schon gewundert, dass es keine Blumen hat. Schade für die Rose.
10: Ich finde es schade, dass die so schöne Hotel keine Sommersaison haben. Das macht das Ortbild so ein bisschen leer.
2: Ich gehe nie rein, aber ich finde es gleich schade, weil es ist ja ein schönes Hotel.
8: Es sei schon. Und es ist ein Domanden per C. Gestionava in l'Hotel Seehof ed era il belvedere a tavo della gruppa internazionale Rivo Hospitality Group, che ha il sito in Germania. Ella meina passa 170 hotels in tutta l'Europa, o in Schnirpero annunciò per var 140 hotels in Germania, il Spajais Bass ed Austria in solvenza. Per cui, es pude scrivere che era tavo su le finanze il motivo che sera l'Hotel Seehof durante l'estate. La gruppa ha invers RTR per l'opposizione inscritt col seguente.
11: Die Schweizer Hotels sind nicht von Insolvenzverfahren der Rivo Hospitality Group betroffen. Um die Synergien unserer beiden Hotels in Davos weiter zu verbessern, schließen wir das Hotel Seehof Davos ab dem 14. Juni 2026 für die Sommersaison. Der Betrieb des Hotels Seehof Davos wird zur Wintersaison 2026-2027 wieder aufgenommen. Bestehende Buchungen werden in unser Schwesterhotel Grand Hotel Belvedere Davos übertragen, das im Juni zur Sommersaison wieder öffnet.
8: Il presidente dell'Hotellerie Suisse Grigion, Ernst Wirsch, vezza questo problema, che als Gast è muss da dir in un altro hotel couplen iso.
12: Der Gast sieht das als störend an, wenn er nicht dort hin kann, wo er gebucht hat. Und das ist sehr irritierend. Und darum habe ich das so hingewiesen, dass der Zeitpunkt einfach der falsche ist.
8: Se weiss in meinen Kommunikationen, se rede dell'Hotel Pibot, fuss gut als Gast, ma erpel Personal stummelder, per planisere in ein drittles Vakanzes ulle Lavur. Il personale possiede in la Rivo Hospitality Group per par lavorer in evento ante il Hotel Belvedere, ciò che non sia possibile, giudia ella da cedere in un altro lui una piazza di lavoro e fece er già contratto di lavoro per la stagione d'invierno. Er Ernst Wirsch è per schwaz che l'Hotel Evre scu comunicò da ciò per la stagione d'invierno. Forse in un'altra forma.
12: Ich mache mir eigentlich nicht Sorgen für die Wintersaison, weil die Wintersaison ist für beide Betriebe lukrativ. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer Pächter dann drauf wird sein. Das könnte ein realistisches Szenario sein. Oder der gleich bleibt und er hat die finanziellen Lücken geschlossen.
8: Ist ein Hotel Resten Zero?
12: Wenn es nachhaltig wird geschlossen bleiben, was ich nicht davon ausgehe, dann wäre es nachhaltig schädlich.
8: Doneggiant per l'intera branche d'hotellerie de Tavo ed impostüder per il WEF. In tut, mancessen l'ora 236 letzte Tavo. Due efnes all'Hotel de Luxus Seehof o sence aviert. E zieva musserò il temp che ci capita. Per noter, nüne delle 54 stenzes per la stagione d'invierno a partir del 11 Dezember es possia già usa.
1: Cent vange cingions pass un brail motiv naturalmente per far festa an Val Müstair. I pass un brail ci magna da Sonce Maria se sur 2500 metri sur mar an finti il passo di lo Stelvio. Un passo importante ozpi turism gli un brail. In ede però, tront la prima guerra mondiale, era importante ordvista militare. I confini con l'Italia valevi da defender. David Accola è il presidente della società Stelvio Umbrail Chitordes di Sdoc, una società che si dedica alla storia militare, ortvista storica. Georg Luzzi.
13: Si somma il Pas Umbrail, in cui c'è l'escoliaco il Pas del Stelvio, a stiata morte stizis de guerra, restanze da stabilimenti, fos de repar, restanze da munizione e diversi murs de protezione. La Svizzera ci aveva dichiarato fin già dal 1814 di restare neutrale, a col cominciamento della prima guerra mondiale, occupa il confine. David Accola, il presidente della società Stelvio Umbrail, 14 di Sdot.
14: Mit Ausbruch vom Ersten Weltkrieg hat die Schweiz demonstrativ eigentlich jeden Grenzübergang, den sie hatten, mit Truppen versehen. Es ist nicht darum gegangen, um dort zu kämpfen, sondern es ist darum gegangen, um Präsenz zu markieren. Ab da ist neutrale Schweiz und ab da hat keine Truppe irgendetwas verloren. Und das ist im August 1914 auch im Umbrail passiert.
13: Das Konstruktor Militär hat geschrieben, dass es Tempo in einem Diplom über die Situation der Guerra in der Region der Dolomites. Più avanti ist er stato in seiner lunga Karriere Militär, tanto roter Kommandant der Truppe in der Val Müstair. Col Kommenzamento der Prima Guerra Mondiale in August 1914 al Militär Schweizer kommenzà a drizzar ein zu Confin.
14: Einerseits hat man noch im ersten Kriegsjahr angefangen, dort oben Schützengräben aufzubauen. Ein Schützengrabensystem, das vom Fuss, vom Piz und Breil bis eben auf den Pass läuft. Das sieht man heute noch, das ist durchgehend. Und anfänglich hat man dort in Zelten übernachtet. Und im Nachhinein, respektive dann ziemlich schnell, hat man angefangen, Hütten aufzubauen. Schutzhütten, wo man einfach Unterkünfte hatte für Leute, vielleicht 20, 30 Mann. Aber am Schluss ist auf dem Pass Umbrail doch eine Unterkunft gestanden für etwa 600 Mann.
13: Il Bataillon der Installaio in La Valmusteir ist auf dem Fing der permanenten Mainz dus Kompanies. 365 d'Islam, perché giusto da il confine combattevano austriacs contro gli italiani. Questi combattevano ora tutto con l'artilleria e di adatti a diversi morti. La Svizzera, per contro, aveva soletto il comando da proteggere il confine, ma era della Val Svizzera e dat morti, ma non direttamente causa il conflitto.
14: Die Herausforderungen, die die Natur einem mitgebracht hat, waren schon diejenigen, die am meisten Tribut gefordert haben. Sagen das Lawinen, sagen das Blitzschläge, sei das Nebel, wo man sich verirrt hat, sei das Gletscherspalten von den Gletschern, die es damals noch gegeben hat. Also das war viel die grössere Herausforderung gewesen, als letztendlich die Gefahr, dass man dummerweise jetzt gerade von einem Geschoss getroffen wird.
13: So lädt man uns zu da, es kommt scheint, die neue Etat war die Schweizer. Faszinierend, wie der totale Storge in dem Pass Umbrail und dem Pass del Stelvio ist, dass sie auch die Truppen Italianen und Austriacas als wären die Zeit viel der Strudel kommt in Schweizer.
14: Die Stellungen, die sind Meter nebeneinander gelegen. Weil die Italiener haben auch gesagt, eine neutrale Grenze ist gar nicht so schlecht, da sind wir auch geschützt. Also haben sich die Italiener auch sehr nah an die Grenze hergewagt. Genau gleich wie die Österreicher, die das auf der Dreisprachenspitze gemacht haben. Also wir reden jetzt davon wenigen Metern, nicht von 10, sondern von 5 Metern.
13: Wie Meters in der Windecell, ich glaube, quai, er hat gut Tempo in Streit Kontakt.
14: Ja, also da gibt es x verbriefte Aussagen auf beiden Seiten, dass das stattgefunden hat. Mit den Italienern ein bisschen weniger, weil die Truppen, die die Schweiz dort oben hatte, waren eigentlich alles deutschsprechende. Vielfach St. Galler Oberländer, Appenzeller, Glarner. Und die konnten nicht unbedingt Italienisch können. Aber der Austausch auf italienische Art, mit Händen und Füßen und mit Salami gegen Wein oder Schocke gegen Tabak, das hat schon stattgefunden.
13: Fin in November 1900 a durà l'occupazione del Pass. Usche David Acula, qui presidesce la società Stelvio Umbrail 1400, despöl 2001, una società qui vuol procurarci nos desimblidarci e circumstanze che sudazza gnu da far tras durant la guerra sul Pass Umbrail.
1: E di remenente a Sancia Maria datiere il museum della storia antunits conflicts della prima guerra mondiale e del sei pass umbrail setz naturalmente in svei anche stezis essendo d'instruzione che ci partoce che il time che tordes di dodge durante il time della prima guerra mondiale. E il sprint che ho ancetta anche due, forse tre giorni, nella stagione 25-26, la stagione di Balapè e sono più spesso che la stagione per le equipe regionali di Balapè di Grigion a fine. Tutto oltre è la situazione allora per Fabiola Vincenz e la gioia Balapè, però bec in gal se pasci ma bensin savlung, bec con calzers ma ben per blut. Fabiola Vincenz dat Beach Soccer, e che sono passati 10 anni. Avanti ho Fabiola Vincenz, che è oriunta da Andiast, dove in una massa anni si impasta nella prima liga. La nostra redattora, Anja Furger, ho lì a sapere perché c'è la O e ci mangia un plezzo e pasta. Qui, Savlun.
15: Curt ed intensiv, durante poche settimane da tutto il Savlun. Exact quai, pare da plagiare a Fabiola Vincenz vid il Beach Soccer.
4: C'è che è anche questo interessante è la sessione bocce lunghe che da pasti di as opzioni e fa altre cause la primavera, gli attorni, gli invierni. Qui è una causa, c'è la causa che il giugno in più concentrati lui si proprio è o se c'è la sessione lui si in intensivo temps e lui viene sempre più alla paia d'asti su North Mainz di Lyon questa tile per mai di una scintecca lunga.
15: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sessione fin maggio e kurze tocca miez urst. Durant quattro fins diamna combatten le equipe per la qualificazione pil final. Leo vini lo decidiu cica devente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entaupinse Fabiola Vincenz pei blut el sablun, avon varga diagions alla febbre del beach soccer c'è Paola.
4: Io ho già schon... Non ti rivetta balla pai, a Luan autres de meu team dau beach soccer dann supplidau mai de deine gavinia trainamen allo vai au giu grand plaisir de quel trainamen per quel che ragazzi c'è autor vale poi va da tons ons il trainamen sta cui si di nel medemnia di nessa migliant il e tutte in altre tecniche e ad in sein de quartem sem prendere biani a fitir
15: til beach soccer dat en chun jugadores sin in platz kai dobel a schi grand sco in platz da beach volley du gau win 30 gradolisch minutes il ball e bia plis a vinse l'aria de michael sablun impedesce de se veda precis pas jum pleun in movimento classic del beach soccer a jo quai mativ la bicicletta per tu desch il fall rückzieher
4: in element können sind quere in dicke quesch in um na fall rückzieher fall rückzieher wohl die centes il ball sucht dai a daul allo Seglestienza sets adattas gius il dies, adattas el aria. Tocas ti culpai, il ball ensa sets urti u ciao.
15: Es haigi pli simpel de descriver quae movimenta da fail, raquenta la dona da 31 ans cun in suri. Ella preferesci de dai in bi pass, es o lasci pi bugiena d'autras giugaturas da marcai in gol cun la bicicletta.
1: Fabiola Vincenz, fascinata di beach soccer, in una variante tutto speciale, ci sono trovati in Calgiuir intensivo durante il Max da Stadt. Magazin della serie di 29 de maggio che è il stop riscabundi è stata la producente responsabile Olivia Christen o redigia le novità e misnum Toni Poltera. Niente magazin che attezzano pago mainz e nostra pagina di internet rtr.ch se anche la pagina che attezzano tramanci anche ulteriori informazioni su per esempio la survista dei candidati e delle candidate in vista delle elezioni cantonali in schittordes da Zarkladok. Nie osseles cinci i vancedus.

0: Degni canta Helene Fischer Achterbahn, gli stolas cinc a mesa. Ed a propos Achterbahn, vala era un po' pils fans da tennis, schon vordo azimus de il French Open, che ci portoccia las donas svizzeras in sé, oi do per Gil Teichmann, nin dubi, e la ci ho faccio per la prima già, ni per la seconda già, mi ha detto, ma per la prima già si vede che Adarons può spendere in zappa nel ottavo al finale del Grand Slam. Gil Teichmann ha guadagnato la terza ronda a 2 sets. Un po' in basso oggi a Victoria Golubic e la ha perso. Oggi da mezz'ora è stata per la via da Paris. E c'è un po' spiccato da Belinda Bencic e la gioia per anche questa sera a partire dalla sesta terza ronda. Ma la Lo Frank la favorizzata contro l'americana Peyton Stearns, da Mais, che ci ha portato oggi in Svizzera, in se e giù, e sprania anche con un se per Belinda Bencic questa sera.
1: LTL, unico e simpatico.
0: E ciò, spazio naturalmente il mezz'ora del tennis, perché c'è il Novak Djokovic e un'azione a Paris. Ed è interessante. Swam.

Ed ich empremse dus sets en ies che ci portoce la partita da Novak Djokovic contro i brasilian Joao Suarez e a Claire agli serp e la guadagnia 6-4 e 6-4 che ci empremse dus sets ci el e bagn in forma se mosse il puspene da Novak Djokovic si o ci Jannik Sinner e Krudo Ur e bagna Sascha Zverev in die Zvoritz, der Finalmanns Gudanier, in Eda in Grand Slam, Maschkudetschem, Loscholang Passar, Novak Djokovic, diese muss im Moment proper an Fitchferma, Prestation an Fitchferma, Forma, che ci partoccia gli G contro Joao Fonseca. Ottimo, se, 6-4, 6-4. Im Moment è posa per le scalere a Paris, ma un paar Momente vai allora in avanti con quella partita della terza ronda.

Il duet Shakira ed Alejandro Sanz la tortura gist sentia. In la tortura sarò il becsto ozzemens de per Gilles Teichmann nos discrignen della grande vittoria della Svizzera Gilles Teichmann a Paris la numera 170 di Mont o Goudenier alla terza ronda del French Open contro la numera 10 di Mont la ceca Carolina Muchova. 6-7-5 chiusa rete manchclera per la Svizzera. E duscia è Gilles Teichmann Antenil Ochaval Final e la prima Svizzera Antenil Ochaval Final del French Open si va da 4-11 il 2022 è la strada tra le bagne la Davosa Svizzera ci è stata lo Antenil Ochaval Final spada mai sdecra Gilles Teichmann e del French Open che i va bagne Ansemen. Osa specia, Antenil Ochaval Final, la numera 8 di Mont, la russa Mira Andreeva, sin Gilles Teichmann. E ci specia nux Irang, questa sera, la partita da Belinda Bencic, e la ci gioia incontro l'americana Peyton Stearns. La partita è quella partita in la terza ronda, vuol dire per nix Antenil Ochaval Final. Fin lo, sono in svec plagec con Gilles Teichmann e la CEA appunto son in quel orcio al finale e ci so forse fo Belinda Bencic ir quel pass Veronica Fusaro

Free Ridings, la canzun de Cash Tone, dove si facendo un giusto un grand zap musical, mangia musicas anten ilia time, perché già un giusto 40 tons a una voce, in una loro tra John, Paul Young e Love is in the Air.

0: pride.
1: Sì, in brasilian gioia incontri della Serbia, allora in emozioni garanteidas e si va per tennis per drec. E per drec si giova Novak Djokovic gioia incontri Joao Fonseca. Fonseca è enorme ferm che ci partoccia i service e le fermezze da Djokovic da casa vanno invece da discorrere senza fen da tennis. A mezzo caso, il terzo set che ho ancette, don c'è Fitch Bain per i brasiliani e lo ho giusto se vi fare un break incontri Novak Djokovic. Maia da maias 2-0. Der Agent Service. Zum Prems du Sets, però, al Gudenia Novak Djokovic, mince mai con 6-4. Dosa, scudec il terz set, Novaci Joao Fonseca, gioia e servesce il moment fitch sovran e gioia era un po' più ferm ci Djokovic. Scelez vordar, in a partita plagna tensione e plagna emozione. Allora, sang al consigliere da Dec a vodarsi in SRF, che la partita da Djokovic incontra Fonseca. In 5 minuti e 4 nox, allora alle 6, la date la resumazione di D. O s'aspetta nin otterci Robbie Williams, She's the One, nerol a cantar. Vinci vani allora la resumazione di D di 29 da match. Appunto, Rob Williams, She is the One.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann dauda discutar ozi las undas Ramontschas. Miu nom Corinna Schmidt. Buonasera a benvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn el Stadtgarten al Hotspot der Drogas, da desa se calmadra dont trais Mainz suente che la stanza de consum e vnide aviarta. Quessil Mainz durant les uras de vertura. La sera segi la scena de Drogas denton vinevon presenta, adice il comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia feci per quai e vinevon controles. La popolaziun seggen als resuns de fortun in tic pi positivs. Si la ruta del San Bernardino eis da quinta cun de pli trafic de maun. La ragiunai che la ruta del Brenner vegn serrada per vede d'ina demonstraziun ancontra la lavina de trafic constante sul pass che è la pi importante collegiazun denter l'Austria all'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi offizi de construcziun bassa adic in virs SRF, sege el grischun denton se paparaus schiveste da massiva main de pli trafic si la tredisch. A mustet ati sustegn per salva al glatsch artificial. Suenter in jamna al comite ca alanciau in a iniziativa giarim naulas cienciun conta su descripcions necessarias scola FMR scriva. Lanciata match veva al Parlament de Mustè refusau in credit de 1,1 milion francs per sena al glatsch artificial. Con quella decisiun desi lauter un viren a schiena gin glatsch pli. Al comite de iniziativa pretende d'anton calpievel agi al davos pleit. Suentels Hockeians vingen os elas Hockeianas. La Svizra asche organisa als Campionatis Mundials de Hockey de las Donas el 2028. La Federazion Suisse Ice Hockey a sovniu la incumbenza de la Federazion de Hockey Internazionala. Enche logens precis che els Jucs al Niuc vign decidiu a Jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots. A vus, in a biala sera, a vinevon bien divertiment cun nies program.
2: Sera Sonja con un sguardo se il candidato retto bot vanzen pront c'è nia ordi na vot retto bot e ci dei tarchegli
3: mia motivazione è c'è nu vanz de unificare il cantun e c'è tare insembel una soluzione ci porta per tuots e l'avvenir quel chance.
2: Siamo di Zung Xiong, senza esperienza politica, si è visto in la politica e che ci spiccias e ci ci è il dei Xiong anche che la masura cotta nox, mis nom Tony Potera, Bellisches Knucks.
0: Bellisches Knucks.

0: E nox ischens clamos its chitordas da Zercla d'Ocran conoscent a manch a l'urna. Its chitordas e domenge da votazione ed angrijung e domenge dat elezione ed dat in nuovo parlamento ed in nuova regenza. Scils treis consigliers governativs e la consigliera governativa Nufezza ven religias resta anc en sez liber c'è d'occupar. Its de vos deis, vanzen presentum mince de its candidats e las candidatas oz terminais in calaseria e presentain retto bot. In giuven candidat Salvadi, cio don conoscenze candidatura i de vos moment, senza parteida e senza experiencia politica. Gianna Maria Cantieni, davart sia motivazion e las sveides.
1: Reto Bot e i candidati sorpresa. El ha 24 anni e oriunt de Schamf a studeggia giurisprudenza all'Università de Turic. El vuol fare pass an la regenza grigiunga.
2: Io candidesch per essere qui per la Ljot e c'è la Ljota da Cenavus ed in postut eramo c'è le ginanche an da più autonomia e c'è il romanc poterci crescere.
1: El vigi davantar consiglier governativ per qualche vegi fece pugent i barat con la IET. Tenor se aspareri des la IET puspe venir inclusa da pli an la politica. Schel venies l'idea, vules el asser que consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ansemmel cu la populazion vedin proiect. Cun 24 anni e el i pli giuven candidat per la regenza. Ca quai fus in a numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant becce valir.
2: Perciò c'è staigla sulla Ljot e ci si sbuni la comunicazione e la collaborazione con la Ljot, allora sa crescere anche in una lezione. Als ons non sono al focus din per sé quando ci des la passione per la politica e per la Ljot.
1: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bicia. Mo?
2: Con questo sono senza partita e non siamo lungi della politica, né la vantaggio, né la vis in strutture cementate, né una nuova vis. E ora posso venire con un input creativo e il mio input è da non più avere queste hierarchie, qui è il chef, e sotto un altro chef, e già, di passare una base e con quella ha l'esperienza di tutti i lavoranti e le lavoranti.
1: Quel vegi pli poca experiencia che ses concurrents resainte Reto Bot bece sco dija vantage. Anzi, el vegi a scheia tod in otra perspectiva. Con qualche Jon Domenic Parolini, ciala prevede la limitazione di tains d'uffizi, veni departament per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tier quel so da nella scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada a conforma ais basins de l'educazion a perscrutazion. Charetto Bot fus consiglier governativ, muntas quai per el concret.
2: Io ges la comunicazion in posto con las vinancias, perci ce lasun las scolas, gesi a discurrer più ferm, perci se vains precis cedro vais vu. Se veng intorni du monter als magistas edo scenavant o als scolars, inu vengen dodits. E allora sarà quella un certo problema e quella comunicazione è da ameldrar.
1: In vista dei prossimi 4 anni, e per Reto Bot la domanda è la più importante che vale da scegliere.
2: Quanto importante è a noi di mantenere la nostra cultura?
0: Reto Bot, non è esperienza politica, ma sono le risposte che in politica ci sono plesons in uffizia. Che a mince cas nirol e rank a sabek musar an le misun chunkanta chunkanta ci va in faccia con tutti i candidati e le candidate per la regenza le mademas domandas ce ci reto bot nirol allo a risponder scele irlo scia scuto chels che nirol a santex co proxim gist si va Baltimora e tarzan boy

0: Buonasera, Sonjala Ertern, gli incarpa so la season. Rom della missione Ciuncanta Ciuncanta, ci catez erse nella sua pagina di internet rtr.ca, che la emissione realizzata in collaborazione con la Somedia it RTR, dati con minge candidate e minge candidata per la reggenza in emissione speciale. Che la cozza 25 minuti, noi ci vuo per la vista politica da mincinia mincinia, tant'ant er per imprendere den conoscere mir its candidati e las candidate scu persunges. L'anceda an tot stuir las persunges, an chat an stuir responder las mademes dis respostas et otsam per terminar la nostra prevista delle persone si candidation per la regenza, per terminar che la serie sentinzini candidata senza partita e che è retto bot.
1: Il Grigion ha passato il PD imposto sul 92%. In 4 anni, alla fine della prossima legislatura, è quel PD più alto o più basso?
2: Gli stessi.
1: C'è da una meldra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni differenti?
2: Che dipende, perché io ho il mind della democrazia, 5 persone con opinioni differenti.
1: In Grigion cresce più plans co altres centuns. Es quai tenorel un problem o es quai ok uscea?
2: Quai es ok, perci ce in tant ci striva mantenere la cultura e l'identità del Grigion, es poi dir ce il de crescere economia non es usce importante.
1: Per il resto delle domande, se sei anche decidesse per una o c'è la variante, perci un papi svelto, vuoi già consigliere se sei pro o contro? In Grigion da una mancanza di spazi da abitare, da spiegare il primo schnell da una nuova legge. Basta quella o dovrebbe più misure?
2: No, da più legge, in per sé da più fabbricare.
1: Scobet dal traffic pubblico, va in una decennomna il takt da mezz'ora. In 4 anni è qua a modina già vuscia o realtà?
2: Sarà a modina già vuscia.
1: In Grigion da è un dei ospedali, ci sono erano altri centri di sondaggio, ci sono verquinde, una popolazione con 207.000 persone, che è Fitch Blair. Il stesso sarà ospedali per ridurre il costo, sì o no?
2: No.
1: Per la regolazione del luf, ha il centun c'è un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
2: Che dovrà ulteriori misure.
1: Il contratto bilaterale 3, tenor quai ci sa fin oz, è una buona roba per il Grigion o un privel per il Grigion?
2: Un grande privel per ce per dare la nostra autonomia.
1: Iniziativa di 10 milioni, dice il sì o no?
2: No, perché l'iniziativa di 10 milioni non dà ai cantoni la possibilità di regolare la migrazione di per sé dal stadio.
0: Ossia, retto bot con il terminanzen losses previstes che ci portuccia i candidati e le candidate per la regenza. Andusemdes isens clamos a Lorna e schletzla survista che ci portuccia i candidati per la regenza e le candidate. Naturalmente, una buona adresse per s'informare è rtr.ch. Ecco, è da Lombris. E per esempio, al momento, Joao Fonseca ci manca 5-2 nel terzo set contro Novak Djokovic. Il serb però oggi guadagna sempre 2 sets.

0: RTR, cun musica locala e regionala per vus.
1: E musica locala e regionala vanno sempre in calcio di sentire da Lombris, nada a tier da play sive della seis a mesa an l'instrumentala. L'instrumentala oz con tungs cits frenzlis da Schlin on rimno Laura porta tungs e plagn variazion. Dusen roi a tunar. Sper singuls Mars marschen mussen els ils Frenzlis da Schlin e la cia musica instrumentala può aver numerosas calors. I vala la man e mingicas la pagna da restar vet l'onder il sive della seis a mesa con la instrumentala dat oz. Da mi vart fisi che sto che ci portoccia l'emda con informazion venerdì 29 da match ai microfoni di Adia Toni Poltera. Già visto anche una bella sera e soprattutto una bellezza fegn d'emda e che la pari ciò da dare mi gicas meteorologica mangi caldi, face pulit e tot vign bung. Ed allora andusendes scudeci becem blidar eir all'urna e deliger in nuovo Parlamento e in una nuova reggenza. Ma fin ci esce un giorno anche a passare in un altro magazzino da mezz'ora e della sera. Galzen, in 6 minuti è la 6 a mesa, galdì, face pulit e tutto in buon scudici. Ecco è Michael Patrick Kelly.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Una feira es un Madeleine Janet, la braccista del Franz Liszt Schlin, e durante l'instrumentale da Dots studiva una cerna de tocs de musica instrumentale che in stand special meint a cor. Flott, che vuoi la partita e buon divertimento.

Eu sun Anastasia Janett dals Frenzlis da Tschlin e vo tad laivet l'instrumentala. Il Borischer cha vo vaivet giusto dudi a nom Borisch Tanzma sunada la Tegernseer Tanzelmusi. Per no Schwitzers forse un pein spezial ci sto della chitarra ci fa l'accompagnamento, c'è pens da giusto mo un cert zwick. In la seconda parte cominciano gli strumenti da Pola con la melodia e la starisce armonica da loro con i rinavanti scoi una risposta sulla prima frase. Sco prossim toc da mia cerna tu divet una fitch bella marcia della Südtiroler Tanzelmusik col nom Hochachtungsmarsch. Qui am plage fitch ci sta della terza parte c'è la melodia va insunata dal tenors e loro con i rinavanti va in la surtut dal soprans.

La musica Hallgrafen Musikanten suna uossa il toc Wasserfassel Borischer. E la reprise della prima parte surpiglia l'orgel da man la melodia e la ventilposaune fa il bass insieme col giun ci veramente fa pizzicatos e non suona col arcet. A mai plagen quelle finezzas ci danno una variazione il sound. Er quel dettaglio c'è la melodia va in octavade l'ultima ripetizione del trio ci spada sguauditur ci sesosa sulla zielgeraden.

Vo vaivet dudi il toc Marsch der Wälder sunà dalla band Holstuonar Music Big Band Club o più cuort HMBC or dal Bregenzer Wald. Avant circa 15 ans vaine scuvri quella band i deren subit fans. Tis plagiavel meinsch nu daia più quella gruppa. Es und Christina Janett, la cellista dals Franz Liszt Schlin, es co prossem dudivet il toc Boletus Badius dalla gruppa Bernaisa Traktor Kestar, scritt da Maro Wittmer, un dels posaunists della band.

Sco prossem dudivet la fanfare Ciocarlia, un Roma ensemble or dalla Rumänia cul toc surba moldoveniasca. La musica dalla fanfare Ciocarlia es influenzada dalla musica tradizionale dalla Rumänia e dalla musica dals Roma. Piglia però su elements dalla musica dalla Turchia, Bulgaria, Serbia e Macedonia.

Es un domenianet dals Frenzlis da Tschlin. Avant Blairs Ons veva e una plata de grammofon dal Zentralorchester der Tschechischen Armee. E quest sonevan marchas tschechas e a me plageva quai bainisha. I evis jendlas e irugene de quelles marchas, ma ena na più la plata e osa vane chatta una registrazione er con un orchester tschech. E questa una la marcia Textilacu e quella potesse essere proprio uscì circa qua c'è a Vigeva e ci impiaceva quella ada quella lesa ci potesse attaccare.

avant in temp cun svuotriare ant il computer e iTunes o schea es nü indüniada per mans in a marcia. Salut a Bruno Marcoli, che aveva venu l'incombenza da componer per la musica da Valciava Santa Maria, craia. E quel dirigiva là, e poi sarà stato al giubileo, al giuseo, e es an domanda se fes questa marcia, e quella marcia ha più tard tutto la musica da città, da coere, e quasi non ha mai per manza avanti in tempo. E allora, con Terlana, pensiamo, questa marcia, quelle sono male di buona, no? E per qua ne la frecca da usare quella, tanto ci ne stessi a usare sei stocks, no? E al secondo avviso fosse, ma qua non era mai a compiere, c'è la musica dei cechi, su nessa mia marcia. Qua può essere ora non è male.

Enna cernü amo in toc dalla brassband Bürgermusik Luzern, quasi una fitch buna brassband, e de quest veva avant ons in a CD, ci vevan su be melodies de film. E usa non è a lunch ne putat là, qua mi plageva enorm bain, al möt de sonar, e lura questas melodies de film sono naturalmente ir. Questi componen qua San Trump che ci des de far qua, no? E ossa ne c'è nu dal film Robin Hood in a parte.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Is Baderforza in questa missione c'è impostuta no Franzlinas va in una tendenza verso la musica da Tola, dall'Austria e della Bavaria. E c'è visto prima qui a modus toxtel ensemble austriac Federspiel. Federspiel ha un'instrumentazione fit speciale, 6 instrumenti da Tola ed una clarinetta. Els sunen duas tocs tradicionals, prüm il jodler in Kohler seiner, e lura schleinige in ass, quels sun arrangiats de Ajac Juan Jiménez Salvador, quai sarà osa nö giust in austriac. Schleinige sun sots de 3/4, ci sun amo ots populars ein til Salzkammergut.

Per als Frenzlis è un nome che sia responsabile per gli stocks schrecks. Però in plage i rotter. Per esempio, I Know Why, una bella schnulze con Glenn Miller e sia Big Band, con la cantatura Marian Hutton e i Modern Airs.

0: Nus al puls della musica. Dal sempreverd, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTL.
0: Usci variat, scola vita.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann da de discutar ozi las undas Ramonches. Miu nom Corinna Schmidt. Buonasera a benvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn el Stadtgarten, el hotspot de drogas, de desa se calmada radunt trais Mainz, suente che la stanza de consum e vinide aviarta. Quessil Mainz durant les uras de vertura. La sera segi la scena de drogas denton vinevon presenta, ad ecce el comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia fece per quai e vinevon controles. Della Population seggen als Ressuns de Forton in Tic Pi positivs. Si la Route del San Bernardino eis da quinta cun de pli traffic de Maun. La ragione è che la Route del Brenner vegn serrada per vedere una demonstrazione an contra la lavina de traffic constante sul pass, che è la più importante collegazione dentro l'Austria e l'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi offizi de construcziun bassa adic in virs SRF, sigi el grijun denton se paparaus schiveste da massiva main de pli trafic si la tredisch. A muste dati sustegn per salva al glatsch artificial. Suenter in jamna, al comite ca alanciau ina iniziativa, giarim naulas cienciun conta su descripcions necessarias, scola FMR scriva. L'anciata match veva al Parlament de muste refusau in credit de 1,1 milion francs per sena al glatsch artificial. Con quella decisiun, desi lauter un viren a schiena gin glatsch pli. El comite da iniziativa pretende d'anton cal pievel agi el de vos pleit. Suentels hockeians vingen us e las hockeianas. La Svizra asce organisa als campionatis mundials de hockey de las donas el 2028. La Federazione Swiss Ice Hockey ha sovniu la incumbenza de la Federazione de Hockey Internazionale. Enche logens precis che els jux al niuc vign decidiu a jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots, a vus in a biala sera, a vinavon bien divertiment cun nies program.
0: La Saira der RTL, cun sempre verz, hits e scuvridas, musica non-stop.

0: MX3
1: Tuts Berlin.
0: MX, MX3.
2: You're pulling out the same strings.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià d'udì il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is deis da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

svidò e si centaus in corridor. Da venda l'osa e ruschnaus sul planciua in bogn. A in quel bodo il fracau in ghiutter di us due la canalizzazione. L'osa e l'ustra scacca mi arde tenua in al flat ruschnaus atras. O da quai ror, e giù è la

staus. El mira na vossa scrolla mo al ciao. Per vos.